ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno un

0: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
6: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
5: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
6: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

0: Trony fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it,

0: prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
5: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianlu.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
23: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
24: Siete veramente perfetti.
25: Grazie Octopus di esistere.
22: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
26: Il 15 maggio sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
27: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
28: Programma le club per veicoli Renault.

0: immatricolati da 2018 al 2022 intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Dall'Italiana Assicurazione.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata, piogge via via più diffuse sull'arco alpino e verso le alte pianure del nord. Precipitazioni sparse inoltre sulla Toscana e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio, piogge sempre più diffuse al nord, ma fenomeni anche sulle regioni meridionali, sebbene più a carattere irregolare. Meglio altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Lotino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
11: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
12: Sky, scopri le offerte su sky.it.
13: Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
14: Old Wild West, stile western, gusto unico.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa,

0: Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioboard.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: scegliendo la tua estate.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 14 maggio 2026. Fregavano a nonni e nonnette. Arrivano le manette a Napoli, truffavano gli anziani, 116 colpi in un anno per un bottino di mezzo milione di euro, una decina di arresti con indagini che continuano. La principessa del Galles a Reggio Emilia, primo viaggio di Kate dopo la grave malattia, l'ha fatto per visitare asili e metodi educativi da lei apprezzati. Il cinema a Cannes, il festival, tanti divi, sì, ma nessun film italiano, i riflettori sono sul cinema spagnolo. Il caso Garlasco, il ministro della giustizia Nordio dice è un'anomalia.

0: La legge va cambiata, ma come puoi condannare chi ha avuto due assoluzioni? Gli ospedalieri precisano, se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto, mancano medici, dice la NAO. La legalità, Confcommercio nel 25 in crescita, 41 miliardi e 284 mila posti di lavoro messi a rischio da attività illegali. E la donna e i bimbi scomparsi erano spariti dal Friuli, sono state rintracciate, tutto bene, stanno bene, ma la donna non vuole più contatti. Iran, Hormuz sotto il nostro controllo, neanche un granello via Dakar, dicono gli iraniani. E c'è un altro drone sulla base UNIFIL con gli italiani, ancora esplosioni, nessun ferito. Attenzione, oggi il Papa è alla Sapienza di Roma. L'antivirus, anche l'Italia è colpita, riecco parole angosciose del recente passato, quarantena, ceppo virale, contagio, isolamento, tutto sotto controllo, sì. Mascherine, inevitabili, anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici e d'altra parte, che potrebbero dire? Tenta di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, è stato arrestato al Gabbio un operaio 55enne a Pistoia in Toscana. Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano, domani, venerdì 15 maggio dalle ore 20:40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, vede protagonista sul palco un grande cast, alla conduzione le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Alla Fiera dell'Est, l'atteso faccia a faccia pechinese, Trump, Xi Jinping, dazi, Iran, Taiwan, di tutto e di più. Adesso però, dopo il pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe, baci e abbracci, c'è attesa per valutare la vera ricaduta di questi mega summit sul mondo e sulla gente che lavora e vorrebbe fare il pieno di benzina senza restare in bolletta. Capito, Trump e Xi Jinping? Dice Filomena Marino, in arte Malena. Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto sesso anche 10 ore al giorno. Sì, lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia da quinta tappa, Potenza, Arrieta, Beffa e Olalio. Il portoghese si consola, diciamo così, bella consolazione, però è con la maglia rosa. Il motomondiale non si ferma. Domenica c'è il Gran Premio di Catalogna a Montmeló, l'Aprilia da show, Bezzecchi ha un punto di vantaggio su Martin. Il calcio, Mazzarri è il nuovo allenatore dell'Iraklis Salonicco, il 64enne tecnico toscano era fermo dal febbraio 24 quando chiuse dopo pochi mesi, fu allontanato dalla sua seconda avventura al Napoli. Ancora calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio nella finale di Roma per 2-0. Il tennis, Open d'Italia-Roma, Bolelli e Vavassori sono nei quarti del doppio maschile. Oggi c'è Sinner che incontra Rublev nei quarti, mentre Dardari ha battuto Hodar ed è già in semifinale, giocherà contro Rud. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Lombardia sulla statale 10 Padana Inferiore c'è riduzione carreggiata a causa lavori di manutenzione tra l'incrocio Bozzolo e l'incrocio Piadena, statale 343 Asolana. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, riduzione carreggiata a causa lavori in corso tra l'incrocio Calderaro e l'incrocio di Marcellinara. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, riduzione carreggiata a lavori in corso tra lo svincolo Ponte Cinque Archi e lo svincolo di Resuttano. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Furtei, statale 547 di Guasila e l'incrocio Nurallao, strada statale 128 centrale sarda. In Sicilia, sulla statale 189 Valle dei Platani, traffico rallentato dopo l'incrocio Campo

0: Franco, stazione prima dell'incrocio di Milena. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza rispetto ai limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cici, lei è un esibizionista. No. Scenda dal cubo. No, scenda dal certo. cubo, dai.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Gliel'ha detto anche Annalisa.
2: Vabbè, succede.
1: No, diciamo che Annalisa si esibirà invece
0: domani sera
1: in Piazza Duomo.
0: Sarà anche una meraviglia.
1: Ah, sì. Cari piccolini, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: è già Gio,
0: è già Gio, sì, è già Gio, è già Gio, è già Gio, è già Giorgio. No, no, è già giovedì.
1: 14 maggio, salutiamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri.
0: Bentornato Paolo
1: Guarnieri,
0: Paolo.
1: Con due coppe in mano, sì. Incredibile.
0: E anche la bandiera dell'Inter.
1: Grande. Va bene.
0: Insieme a Max, guarda, anche Max è la piazzata.
1: Molti ascoltatori stanno festeggiando anche su WhatsApp con gli SMS WhatsApp al 331 995 0095, come Lara da Cremona, anche Maria, ecco, in tanti
0: tifosi dell'Inter. Complimenti all'Inter, ma un abbraccio va anche a tutti i tifosi della Lazio che comunque hanno raggiunto una finale importante come quella di ieri della Coppa,
1: certo.
0: Italia.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno. Io vabbè, cambio, non posso parlare perché sono milanista e meglio in questo momento non dire nulla. Oggi è San Mattia, tanti auguri a tutti i Mattia di buon onomastico.
1: Auguri,
2: Mattia. Roberto.
3: Ma sicuramente si fa gli auguri a tutti Mattia all'ascolto. E ho per voi stamattina un proverbio tibetano che dice: ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà.
0: Bellissima questa citazione. Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.
2: Let's go baby, together.
1: C'è anche lui domani?
0: Sì.
1: No. Il prossimo che arriva.
0: Ah sì, no, pensavo.

0: Introvabile, sicuro?
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Certo.
0: È un suo successo. Lei non può salire perché è inguardabile.
2: lo so. Sarò collegato da casa.
1: Dai.
0: Lui ci sarà invece.
1: Certo che ci sarà.
0: Saif, buona domenica.

0: Soldi Mahmood, Radio Italia, solo musica italiana. E ieri l'Inter, come abbiamo detto, ha vinto la Coppa Italia, ha compiuto l'impresa del doblete.
1: Inter che insieme alla Lazio è stata ricevuta il giorno prima al Quirinale dal presidente Mattarella, che pare, secondo indiscrezioni, sia tifoso dell'Inter. Max, sì, proviamo a chiamare il presidente per sentire se è vero.
2: Ma con grande piacere, Sergio.
3: Care italiane, cari italiani, sapete che come presidente devo essere imparziale. Per me le squadre sono tutte uguali. Giovanni, la bandiera mettila meglio, non vedi che è tutta storta?
1: Presidente, sta parlando della bandiera italiana fuori dal Quirinale, immagino.
3: Certamente, la bandiera dell'Italia, quella col numero 21 al centro.
1: No, presidente, mi dispiace contraddirla, ma mi sa che il numero 21 non c'è sulla bandiera italiana.
3: Giovanni, no. Come mai hai messo la bandiera senza il 21? Forse hai messo quella della Repubblica Marinara, che se non sbaglio milita in Serie C.
1: Guardi, presidente, che la bandiera la conosciamo tutti benissimo, è la solita, verde, bianca e rossa.
3: Esattamente come quella sul petto della squadra campione d'Italia, la nostra bandiera.
2: E guarda caso, campione d'Italia quest'anno è l'Inter.
1: Presidente, dica la verità, lei tifa Inter.
3: Ma cosa dice? Io sono il presidente di tutti e da ben due mandati, come dire, ho raddoppiato, tanto per fare un esempio calcistico, come il raddoppio di Lautaro Martinez. Ecco, ma ogni riferimento è puramente casuale. Io sono e rimango imparziale.
1: Va bene, lei è il presidente, chi siamo noi per contraddirla?
3: Beh, in effetti, chi siete voi per contraddirmi? Se devo fare un paragone, ecco, voi siete la Lazio. Alla fine, se mi contraddite, perdete. Giovanni, vai, tira il fumogeno ai corazzieri che sono laziali. Dai, su, forza Giovanni, canta insieme a me il nuovo inno nazionale. Amala, pazza Inter, amala.
4: Amala. Pazza Inter.
5: Disco Italia è Bacci Piano di Emma Ercomi.

0: Eri bellissima, vedi?
1: Poi Ligabue, lo sappiamo, è un grande tifoso interista e sarà felice di questa vittoria del doblete.
0: Cari piccolini, ci sono. Ah, Cici vuole.
1: Ci sono degli auguri?
0: Vuole leggere degli auguri? Vada.
2: Sì.
1: Giro auguri.
2: Allora, grazie per
0: anche senza jingle, non c'è
2: jingle machine in diretta. Allora, dobbiamo fare tanti auguri di buon anniversario a Marcella, perché sono 43 anni di matrimonio. Auguri Marcella. E poi buongiorno carissimi, potete farmi gli auguri. Oggi sono 69 anni. Tony dalla Germania.
0: Auguri Tony.
2: E poi buongiorno, sono Rina da Quarrata in provincia di Potenza.
0: Pistoia.
2: Bene, è vero, Potenza e PZ. Non ho gli occhiali. Scusate, no, ma
0: non dica sta storia degli occhiali.
2: Non ho gli occhiali, è vero. Potete guardarmi su Radio Italia TV che sono senza occhiali. Buon compleanno al mio fratellino Angelo per i suoi 52 anni, ti voglio bene. Ciao Rina, ciao Angelo, buon compleanno da Pistoia. Ecco, chiedo scusa.
0: Oggi si canta, perché
1: oggi si
0: Radio
1: canta.
0: Italia
1: è la radio che ci fa cantare.
0: C'è un ballottaggio, abbiamo anche oggi qui il nostro notaio Cristian Lavezzoli. Dovete scegliere fra queste due canzoni: Vasco Rossi con Vado al Massimo,
1: oppure Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.
0: Dovete scegliere. Potete scegliere con un sms WhatsApp al 331 995 0095,
1: perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.

0: Toto sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi.

0: zero calorie.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: che buona questa aranciata.
1: È un po' amara, ma non è male.
0: Non è male. Fra Quintale.
1: È buona.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare gli auguri a Edoardo, che compie 10 anni, da parte del papà, il suo patroccolo.
2: Ciao Edoardo, tanti auguri Edoardo.
0: E poi un aggiornamento sul ballottaggio.
1: Ecco, come sta andando
0: la canzone da cantare tra Vasco Rossi con Vado al Massimo e Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.
1: È in vantaggio
0: Vasco.
1: Vasco momento, Rossi.
0: Se volete confermare o ribaltare il risultato, votate, continuate a votare. 331-995-0095, sms e WhatsApp. Intanto la principessa del Galles, di cui avevamo parlato anche ieri con il nostro Re Carlo, Kate Middleton, è in visita a Reggio Emilia per un programma legato ai temi dell'educazione e dell'infanzia. E dopo la parte istituzionale, alla principessa è stato offerto anche un buffet con l'erbazzone, il famoso erbazzone, che ha gradito talmente tanto da chiederne la ricetta.
1: Mo ve la do io la ricetta.
0: Oh, dai. Sì. Chef Cannavacciuolo, lei cade a fagiolo.
1: Allora, tanto per cominciare, nell'erbazzone i fagioli non ci vogliono.
0: No, era un modo di dire comunque.
1: L'erbazzone è una torta salata, la cui ricetta è una tipica specialità gastronomica reggiana.
0: Sì.
1: Nasce come pietanza di umile origine contadina, poiché prevedeva l'utilizzo di semplici erbe dell'orto disponibili in vari momenti della stagione.
0: Ecco, lei come lo prepara l'erbazzone?
1: Allora, io come ripieno ci metto bietole, cipollotti, parmigiano reggiano DOP e pancetta affumicata, il tutto racchiuso da uno strato di pasta. Se non avete le bietole, potete comunque metterci pure gli spinaci.
0: Credo che comunque sia piaciuto molto alla principessa Kate.
1: Certamente. Esiste pure, non so se lo sapete, la versione montanara dell'erbazzone, e si chiama scarpazzone.
0: E che differenza c'è?
1: La differenza è che invece delle erbe, come ripieno, ci potete mettere le scarpe.
0: No,
1: addio!

0: Scrivile, scemo, pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Siete pronti?
1: Allora, diciamo prima di tutto chi ha vinto il ballottaggio.
0: Chi l'ha vinto?
1: È rimasto in vantaggio Vasco.
0: Vasco Rossi.
1: È rimasto
0: Rossi.
1: In testa Vasco con
0: Vado al Massimo.
1: Con Vado al Massimo, pur avendo conseguito tantissimi voti Cremonini con
0: sì.
1: Ora che
0: è
1: non
0: vero.
1: Ho più te.
0: È vero.
1: Allora siete pronti, cari piccolini? Alzate il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando su WhatsApp al 331-995-0095, lasciando anche il vostro nome e la vostra città. Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.

0: Radio Italia è la radio che ci fa cantare, sì, oggi avete cantato in tantissimi.
1: Ci fa anche viaggiare.
0: E ci fa anche viaggiare, sì, perché c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia, un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco
3: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
10: Il supermercato è in chiusura.
11: Abbiamo dimenticato l'acqua.
12: Vado io.
13: Sì, ma leggera, eh.
14: Poco sodio, mi raccomando.
13: Sì, però anche per i più piccoli.
12: Quindi, acqua Eva per tutti?
15: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
16: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva anche

0: ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Blanco ed Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare e ballare.
1: No. No, sentiamo come ha cantato Vado al massimo di Vasco Rossi, Rosario.
2: Ciao Radio Italia, sono Rosario da Pavia, anzi Torre Vecchia Pia. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: A qualche compleanno, Cici?
2: Volentieri, mi fate gli auguri. Oggi compio 68 primavere. Grazie, un grosso bacio a tutti voi di Radio Italia che allietate le mie giornate. Cornelia dal Friuli, auguri, auguri Cornelia. Auguri. E poi buongiorno Radio Italia, potete farmi gli auguri buon compleanno? Oggi per me sono già 45 candeline da spegnere, non mi sembra vero. Ad ogni compleanno mi rendo conto che il tempo corre veloce. Francesca da Grumo Appula, provincia di Bari. Ciao Francesca, auguri.
1: Auguri Francesca. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8.
2: Ma state zitti, shut up.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A Pechino l'incontro tra Trump e Xi, il presidente statunitense parla di un futuro straordinario insieme, partner e non rivali, auspica il leader cinese che lancia un monito su Taiwan. Scontro al Senato, al Question Time con Meloni, la premier avverte, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e si accelera sul nucleare, dure critiche dell'opposizione. Base UNIFIL colpita in Libano, Mattarella sente il presidente israeliano Herzog, attacchi inaccettabili, dice il tribunale USA, sospende le sanzioni contro Francesca Albanese. Antivirus, il centro europeo di prevenzione assicura non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale, Schillaci ribadisce rischio basso, non è il Covid. Il delitto di Garlasco, Nordio critica la sentenza di condanna di Alberto Stasi, il legale della famiglia Poggi ribatte l'appello bis, non fu una mera rilettura degli atti. Spiavano e rubavano dati sensibili di VIP e calciatori per rivenderli ad associazioni criminali, indagati poliziotti e dipendenti pubblici nell'inchiesta della Procura di Napoli. Selfie, abbracci e cappellini a Reggio Emilia per la principessa Kate, il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, al centro il modello educativo del Reggio Approach. Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia, tennis, Darderi passa in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner verso il derby, la Lega Serie A fa ricorso al TAR.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Abruzzo sulla strada

0: statale 17 Appennino Abruzzese, a Polo Sannitico, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. In Basilicata, sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza, attivo scambio carreggiata di 250 metri, circa all'altezza dello svincolo di Vietri, direzione Potenza in provincia di Potenza. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirreno Inferiore, attivo senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Bagnara Calabra e di Favazzina in provincia di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 624 Palermo-Sciacca, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Portella-Misil-Besi, statale 188 Centro-Occidentale-Sicula e prima dell'incrocio di San Bartolo, strada statale 115 Sud-Occidentale-Sicula, in direzione Sciacca. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, ci sono dei rallentamenti per lavori sull'incrocio Taranto, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Lova e prima dell'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e prima dell'incrocio Alba-Adriatica, strada statale 259, Vibrata. In Sicilia, sulla statale 417 di Caltagirone, traffico rallentato prima della stazione di San Martino e dopo Ponte Gornalunga, direzione Ponte Tavole, statale 117 bis, centrale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Mandare tutto all'aria, Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah!

0: Luca, 9 anni, con la sua mamma Giulia da Roma.
1: Ciao, ciao Luca. E poi salutiamo anche Lorenzo. Lorenzo ha 8 anni e sta andando a scuola e voleva salutare il suo calciatore preferito del Catania, che si chiama Emanuele Cicerelli.
0: Sì, salutiamo, salutiamo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Mentre dal Catania, dalla squadra di calcio del Catania, parliamo di Giro d'Italia, perché martedì scorso il Giro d'Italia è passato da Catanzaro e in vista della gara il capoluogo calabrese si è rifatto il trucco. Alcune aree verdi sono state potate, molte buche sulle vie cittadine sono state sistemate.
1: Non sono mancati interventi sulla segnaletica stradale. Uno in particolare ha catturato l'attenzione prima dei passanti e poi dei social. Forse per troppa fretta una scritta stop sull'asfalto è stata ridipinta erroneamente SOTP.
0: SOTP, hanno invertito le ultime due lettere.
1: SOTP.
2: In poche ore molti automobilisti e residenti della zona hanno segnalato il refuso, che è stato corretto nel giro di poche ore, giusto in tempo per l'arrivo dei ciclisti.
0: Ecco, meno male.
1: Sopte.
0: Vabbè, un piccolo errore.
1: Vabbè, può succedere.
0: Può succedere, può succedere. Voi succede. Non l'avete mai fatti? Cari piccolini, allora raccontateci i piccoli errori che fanno parte della vita. Raccontateci i vostri. Dai, al 331-995-0095. E poi non ci vuole mica una laurea per scrivere
1: Sopte.
0: No, Coez dice ci vuole una laurea.
1: Ci vuole.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, domani c'è il nostro concerto a Radio Italia, di Radio Italia Live in Piazza Duomo.
2: Ci siamo.
1: In occasione del concerto di domani potete raggiungerci appunto in Piazza Duomo con i mezzi pubblici ATM, perché lo sciopero è previsto solo dalle

0: 8:45 alle 15. Dopo quest'ora il servizio è garantito.
1: Sì, è garantito. Le linee 1, 3 e 4 della metropolitana chiuderanno più tardi e i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato resteranno aperti fino alle 2 di notte.
0: Dopo la chiusura della metro saranno in servizio i bus notturni. Trovate comunque maggiori informazioni sul sito atm.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E tu hai già segnato le date?
5: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
4: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
5: Special guest Clara.
4: Prepara le valigie e parti anche tu.
5: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
4: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
5: Perché chi è bravo si vede.
4: Ci vediamo là.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone irettato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: scimmia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
15: La spesa intelligente.
16: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Anche quello può essere un errore. Uno scrive buongiorno e viene fuori porno. È così. Bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo parlando proprio degli errori che vi capita magari di fare durante
1: un refuso
0: durante il giorno. Per esempio Isabella scrive: buongiorno piccolini, a me proprio pochi giorni fa è successo che avevo messo il giornale nella borsa della spesa e dopo aver sistemato tutto al suo posto ho cercato dove potevo aver messo il giornale che non trovavo più. Mi sono arresa e alla mentre cercavo mi dicevo anche che prima o poi per caso lo avrei trovato. Bene, quindi mi sono messa a cucinare, apro il frigo e trovo il giornale messo probabilmente con la spesa

0: Pensiero, una cosa è certa, avevo le notizie fresche,
1: sicuramente.
0: Fresche di giornata.
1: Sicuramente. Laura da Bolzano, buongiorno. Il refuso che mi capitava spesso, ma era colpa del correttore automatico di qualche anno fa, era cambiare consiglio con coniglio, e quindi veniva mandata la circolare a tutti i docenti PET un coniglio di classe. Ciao Laura da Bolzano.
0: Un coniglio di classe, certo, era con lo smoking.
1: Di classe, no. Aveva stile.
0: Continuate a scrivere 331-995-0095. Noi due nel mondo e nell'anima, le vibrazioni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. I vostri piccoli errori. Qualcuno scrive: allora, un piccolo errore che faccio sempre, ma sempre, quando sono in anticipo mi dimentico qualcosa a casa.
1: Non sei solo.
0: Siete che devi arrivare preciso, non pure in anticipo.
1: Buongiorno piccolini, sono Antonio da Busto Arsizio. Oggi è il mio compleanno, ne compio 55.
0: Auguri.
1: Mi fate auguri, auguri, caro Antonio. Io, allora, riguardo agli errori, io in magazzino una volta, chiudendo un bancale per spedirlo, sul biglietto della destinazione mi è capitato di scrivere Tresivo invece di Treviso. Fortunatamente mi sono accorto e ho corretto velocemente. Buona giornata e un abbraccio anche a te, Antonio.
0: E ancora tanti auguri.
1: Auguri, giusto.
2: Le buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per

0: Questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a
0: Lenin. Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
10: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: stelle appese al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: A Wonderful World, Zucchero, Radio Italia, solo musica italiana. Restando nell'ambito degli errori.
1: Errori, sbagliando si impara.
0: C'è un messaggio che dice: buongiorno piccolini, nel messaggio quotidiano di buongiorno alla famiglia il T9 ha memorizzato Rutti anziché tutti, ogni volta una risata dei miei figli. Buongiorno a Rutti, ecco.
1: Spazio, vabbè, auguri.
2: Vabbè, allora,
0: ci sono degli auguri?
2: Sì. Ci sono degli auguri. Buongiorno piccolini, siamo Giulia, Benjamin, Chloe ed Emanuela e facciamo tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra cara Sara. Emanuela da Cerro Veronese, auguri Sara. E poi buongiorno, oggi la mia principessa Sofia compie 10 anni, tanti auguri Sofia nostra per i tuoi 10 anni. Mamma, papà e Alessio ti amano tanto, un bacio grande, mamma Laura da Siracusa.
0: Auguri anche a Sofia allora.
2: Certo.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata anche Paoletta. Ciao Paoletta.
1: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, aiutatemi a capire, sì, perché non si capisce, è uscito il sole e poi dopo se ne va e poi
2: è variabile così.
1: Ma è non si marzo non è
2: sembra marzo
1: no. Non l'accetto,
0: è strano,
1: pure.
0: vogliamo il sole.
1: Beh, ci dobbiamo accettare il fatto che domani dobbiamo andare in giro col kiwi. Ecco.
2: Vabbè, dai.
0: Però
1: si fa tutto comunque.
2: Si fa.
0: Incrociamo le dita, non si sa mai, perché come sappiamo le previsioni possono cambiare da un momento all'altro. Magari è prevista pioggia, poi non piove, o è previsto il sole,
1: si
0: poi piove.
1: Si stabilizza comunque, però vabbè.
0: Speriamo, dai, che
2: ma va
0: non
2: tutto
0: piova.
2: Bene, no, ragazzi, ma andrà benissimo.
1: Sì, ma tanto quello infatti non cambia lo show.
0: No. Sì, assolutamente.
1: Immagino chi starà a casa a seguirci, che poi la maggior parte delle persone dirà: sì, state voi, io vi guardo da casa sul divano bello comodo.
2: Va bene, Paoletta, prontissima fino a mezzogiorno. Sì. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e risentirci a domani. Grazie piccolini come sempre per i vostri messaggi. Vi vogliamo bene, andate avanti così. Roberto,
4: vi lascio con un proverbio tibetano che dice: ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Due ore di colloquio tra Trump e Xi a Pechino, futuro straordinario insieme, dice il presidente USA, partner e non rivali, auspica il leader cinese che lancia un monito su Taiwan. Scontro al Senato, al question time con Meloni, la premier avverte le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e si accelera sul nucleare, dure critiche dell'opposizione. Base UNIFIL colpita in Libano, Mattarella sente il presidente israeliano Herzog, attacchi inaccettabili, dice il tribunale USA, sospende le sanzioni contro Francesca Albanese. Massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, almeno un morto e 31 feriti, l'allarme del sindaco della capitale ucraina, persone intrappolate sotto le macerie. Antivirus, il Centro Europeo di Prevenzione assicura non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale, Schillaci ribadisce rischio basso, non è il Covid. Bracciante ucciso con 3 coltellate a Taranto, individuato e fermato il 6° componente della Baby Gang, è un 22enne, il 2° maggiorenne del gruppo. Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia, tennis Dard ripassa in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner, verso il derby la Lega di Serie A fa ricorso al TAR. Dopo oltre 5.000 km in Estremo Oriente, tempo di finale per Pechino Express, per le 3 coppie rimaste in gara, ultima tappa a Kyoto, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 14 maggio 2026 ed è San Mattia. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, ordine e rigore sono necessari sia nel lavoro che nella vita affettiva se vorrete evitare la confusione che si potrebbe creare in alcuni momenti della giornata. Il vostro ruolo nell'ambiente lavorativo e a scuola potrebbe subire un cambiamento. Toro, il vostro carisma è massimo grazie al sole nel segno. Sarete protagonisti di un piccolo spostamento grazie al quale conoscerete gente influente. Se sarete attenti, vedrete aspetti nuovi in una persona che non avevate mai considerato. Gemelli, con la luna in ottimo aspetto, oggi è segnato per voi un incontro interessante che vi convincerà che il vostro partner non è l'unico al mondo. In ogni caso, prima di fare mosse azzardate, chiedete un consiglio al vostro cuore. Cancro. Avrete l'opportunità di attuare un progetto che vi darà molta soddisfazione e la possibilità di intrecciare amicizie che vi torneranno utili. In

ambito privato avete bisogno di una persona amica che vi aiuti a fare chiarezza nel vostro cuore. Leone, prima di convincere gli altri, dovrete convincere voi stessi che quello che state facendo è ciò che volete. Una buona intuizione vi aiuterà a non commettere errori. Giorno sostanzialmente positivo per quanto riguarda l'amore. L'intesa col partner sarà perfetta. Vergine, tasse, burocrazia, questioni amministrative. È in questi settori che gli astri potrebbero riservarvi qualche inaspettata sorpresa. Cercate quindi di tutelare i vostri interessi. In amore avrete la fortuna di poter contare sull'affetto incondizionato del partner. Bilancia. Gli astri vi donano una grande vitalità, agilità mentale, prontezza di riflessi e una determinazione capace di sgominare qualsiasi avversario. Finalmente uscirete del tutto da una situazione passata che vi aveva visto leggermente affaticati. Scorpione, non brillerete certo per pazienza e non farete mistero della vostra intenzione di decidere ogni cosa per conto vostro. Poi verrete a più miti consigli e cercherete di recuperare il benvolere delle persone che avete accanto. Sagittario, il vostro fiuto sarà infallibile, saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con coraggiosa determinazione. Se siete innamorati, allontanate le ombre e i sospetti che avvolgeranno in queste ore il rapporto affettivo. Capricorno, date spazio ai vostri interessi artistici o culturali senza risparmio. Le soddisfazioni intellettuali e spirituali avranno un'importanza speciale. Se siete in coppia, il rapporto con il partner sarà vivace e stimolante, soprattutto sul piano dialettico e intellettuale. Acquario, in amore tenderete a chiudervi in voi stessi, forse con la segreta speranza che il partner vi capisca senza bisogno delle vostre parole. Purtroppo questa non sarà la via migliore per evitare gli equivoci che potranno crearvi qualche difficoltà. Pesci, sarà una giornata di confusione soprattutto a livello mentale, colpa forse di una misteriosa persona conosciuta da poco che non vi fa più essere razionali come sempre. A volte è bello rimettersi in gioco e non dare nulla per scontato. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Eccola subito la frase della canzone misteriosa: sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Stupendo, fino a qui Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta. Ciao Paolo, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti voi. Voglio iniziare subito ringraziando un'ascoltatrice che si chiama Isabella e che ha realizzato per me un quadretto. Grazie Isabella, è stata bravissima, bravissima, e ha avuto un pensiero molto tenero. Poi c'è il messaggio di Cristina da Sovico, che ricorda una cosa molto importante. Dalla Brianza, scrive Cristina, e dice: noi domani ci saremo, Paoletta, si riferisce ovviamente a Radio Italia Live, il concerto in Piazza del Duomo. Siamo abituati anche alla pioggia, a parte l'anno scorso, gli ultimi 3 concerti sono stati piovosi. L'importante è quelli sotto il palco tengano gli ombrelli chiusi, altrimenti non vediamo nulla. Ditelo anche voi, ciao, a domani. Se Cristina, mi chiedevo proprio questo, io mi ricordo l'anno scorso un'annata favolosa, proprio temperatura giusta, senza pioggia, però come diceva anche Enzo prima, non è detta l'ultima parola, è talmente tanto variabile il tempo, potrebbe anche andarci bene, quindi speriamo in bene. E chiaramente questo vale per chi sarà sul posto, per tutti gli altri, piove, non piove, che cambia la comodità del divano, di poter seguire tutto in diretta o anche dopo on demand, ma al sicuro e al riparo. Noi, beh, al sicuro saremo tutti, al sicuro sempre. Cominciamo anche con Il tuo profumo, c'è Arisa.

0: Profumo a Risa su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze. Si pianificano le date, le mete, gli itinerari, ma oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpitour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpitour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio, Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te, termini e condizioni sul sito.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
14: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
17: Quindi?

0: 1,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Nen.
0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Almanitta e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, è ormai una cosa concreta, non è più una moda passeggera, succede sempre più persone stanno scegliendo eventi phone free, che vuol dire senza telefono, fare delle esperienze senza poter usare il telefono, vivere il momento senza il telefono. Hanno fatto proprio uno studio l'anno scorso, gli eventi senza telefono sono aumentati del 567% nel mondo. E all'inizio si poteva pensare ad una moda, però il tempo passa e aumentano. E quindi cosa sono questi eventi? Concerti, serate di giochi, rave, incontri di lettura, incontri sociali, e tutti condividono lo stesso pensiero: permettere alle persone di smettere di documentare tutti i momenti per i social e tornare a viverlo il momento senza il pensiero devo fare la foto, devo trovare la luce giusta. E questa tendenza è spinta soprattutto dai millennial e dalla generazione Z, proprio sono alla ricerca della spontaneità, e il numero di questi eventi quest'anno sta crescendo già. E poi, al di là del fatto che stiamo sempre a documentare ogni cosa, proprio la dipendenza dal telefono, e faccio un mio esempio personale di ieri pomeriggio, il primo che mi viene in mente, dovevo spostare la macchina dal vialetto al garage e fare 20 passi, per farlo ho preso il telefono, dov'è il telefono? Ho messo il telefono in tasca. Ma ci ho pensato dopo, ma perché ho portato il telefono? Avevo mio figlio a pochi metri, se so dove è mio figlio, sono vicino a mio figlio, ho tutto, è tutto ok, non manca niente. Eppure per fare 20 passi ho preso il telefono. Ma succede anche a voi? Se ce lo confessiamo, magari oggi, domani, dopodomani staremo più attenti e lo lasceremo parcheggiato un po' di più sto telefono. Se volete condividere le vostre esperienze da telefono dipendenza, 331 995 0095, senza vergognarvi, proprio ci confessiamo. Stare bene a metà, adesso c'è Pino Daniele.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo, su Radio Italia, solo musica italiana. Bellissimi i vostri messaggi a proposito della dipendenza da telefono. Scrive Carmine e dice: settimana scorsa, Paoletta, sistemavo l'armadio e ho trovato un piccolo album di fotografie dei nostri figli e l'ho portato in camera di mia figlia e insieme alla mamma abbiamo ripercorso con i pensieri in passato di quando erano piccoli, ci siamo fatti un sacco di risate. Con questo voglio dire che certe emozioni non le provi a guardare le foto sul telefono. Io, Carmine, non lo so perché, ma è vero, hai ragione, quando guardiamo i vecchi album cartacei, ed è per questo motivo che io e mio figlio, quando facciamo una vacanza, le facciamo stampare le foto. Chiaro, le facciamo col telefono, però poi sai, online è semplicissimo e ci piace ogni tanto riguardare quegli album stampati. E Paolo da Milano cerca di farmi sentire in colpa, dice: ecco, stavo riuscendo a non tenerlo in mano per più di 2 minuti, ma ho dovuto riprenderlo per scriverti. Paoletta, colpa tua. Si scherza, però è vero, è un problema. Le giornate in cui riesco a lasciarlo a casa sono stupende. Paolo, ma tu ci riesci? Davvero, per giornate intere? Angela da Codogno: questa è una vera confessione, ho una casa su 2 livelli, quando dimentico il cellulare in cucina, immagino sia giù, sono sicura che qualcuno chiamerà e io farò le scale di corsa, quindi in tasca e si sale. Oppure Leopoldo da Cittadella, dalla provincia di Padova, anche lui scherza, ma meno male. Però per poter condividere esperienze senza cellulare serve il cellulare. Ma è una battuta, Leopoldo, vero? Perché se non vuoi condividerlo non te lo porti, punto. O ancora c'è Silvia da Varese che racconta: io forse sono un po' controcorrente, ma se ho la mia bambina di 7 anni a casa da scuola e mio marito è a casa e non è al lavoro, non ho bisogno del telefono, sono tranquilla. Sì, il pensiero che facevo anch'io ieri, no, c'è mio figlio vicino a me, quindi non ho bisogno del telefono. Sono piuttosto una libro dipendente, ovunque io sia ho sempre un libro con me. Come ti capisco, Silvia, quella sì che è una dipendenza di tutto rispetto. E vi lascio ascoltare adesso Mentre tutto scorre, ci sono i Negramaro.

0: Negramaro, mentre tutto scorre su Radio Italia, solo musica italiana, mentre ascoltiamo le canzoni più richieste da voi. E magari fossi così semplice anche chiedere un mutuo. In realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito gratis. Senza parole? Allora, per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
1: Idealista,
2: Radio Italia, solo musica italiana,
1: sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Vasco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
18: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Ricordiamo che sta partecipando all'Eurovision Song Contest, ha fatto la prima esibizione l'altro giorno, questa sera non ci sarà perché si esibiranno gli altri e poi sabato sarà presente ovviamente alla gran finale dell'Eurovision Song Contest. È salito in classifica per i bookmaker, era al 10° posto, adesso è all'8°, perlomeno fino a ieri sera. Questo vuol dire che l'esibizione ha colpito. Ricordiamo però che la favorita è la Finlandia, subito dietro la Grecia. Oggi si può rivedere l'Eurovision Song Contest su Rai 2 in prima serata, il commento lo faranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi come per la prima volta, per la prima serata dell'altro giorno alle 21, e poi appunto ricordo che sabato sarà il gran finale. Possiamo solo sperare, incrociare le dita, votare per Sal Da Vinci non si può. Ogni paese non può votare per il proprio, naturalmente. Torno ai vostri messaggi a proposito del telefono. Bruno da Vigone, io ti invidio Bruno, te lo dico, perché scrive: io ho saputo di aver perso il telefono il giorno dopo, quando me l'hanno riportato a casa, perché chi l'ha trovato mi conosceva. Si può vivere senza telefono, raga, si può, mamma sì, un po' di invidia la provo, Bruno. Oppure Lorena, ma tu non puoi, ovviamente. Lei scrive da San Maurizio d'Opaglio, dalla provincia di Novara, e racconta: io non posso stare troppe ore senza cellulare perché lavoro per un'app di ricette e ogni tot ore devo rispondere alla community che fa domande sulle ricette. Ma quello è lavoro per te. Ma brava Eleonora da Roma, l'altra sera sono uscita, varcato il cancello di casa, sono resa conto di aver dimenticato il telefono, ma non sono tornata a prenderlo. Sono stata 3 ore senza distrazione e mi sono goduta appieno il compleanno della mia amica. Bravissima, sei un esempio Eleonora. Ora Cioffi e Noemi insieme, questa è Farfalle.

0: in casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: 1, 2, 3

0: baciala ancora, abbracciala e baciala ancora. Patrizia da Castellanza che scrive: Paoletta, ho un'amica che quando esco con lei mi proibisce di usare il cellulare perché dice che ci dobbiamo godere il nostro tempo insieme senza distrazioni. Sei fortunata, Patrizia, ad avere un'amica così. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 10:02.
1: Solo

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 14 maggio 2026. Addio gasolio e benzina, la crisi è vicina. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È una crisi energetica, ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. Lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al Consiglio di Energia informale che si è svolto a Cipro. E la Meloni al Senato ha parlato di tensioni geopolitiche che incidono sulla crescita. Alle opposizioni le porte sono aperte a chi ha interesse per la nazione. Due le reazioni appunto delle opposizioni. Il drone sulla base UNIFIL. Ma allora ce l'hanno con gli italiani? Ancora un'esplosione all'interno del quartier generale di Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Il caso di Garlasco, il ministro della giustizia Nordio rivela, è un'anomalia. La legge va cambiata, ma come puoi condannare chi ha avuto in precedenza due assoluzioni? Già. E la procura di Pavia intanto ha agli atti 21 elementi contro Sempio per l'omicidio della Chiara Pocci. Legalità, Confcommercio, nel 25 in crescita 41 miliardi e 284 mila posti di lavoro messi a rischio dalle attività illegali. Il Regno Unito, Re Carlo al Parlamento dice migliorare le relazioni con i partner europei. Antivirus, anche l'Italia colpita, riecco parole angosciose del recente passato, quarantena, contagio, isolamento, ceppo virale, mascherine, tutto sotto controllo. Inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, cosa potrebbero fare? A Napoli truffavano gli anziani, 116 colpi in un anno per un bottino di 500.000 di euro, una decina gli arresti. Alla fiera dell'Est, l'atteso faccia a faccia, pechinese, Trump, Xi Jinping, dazi, Iran, Taiwan, di tutto e di più. Attesa adesso dopo i pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep la gente che lavora e vorrebbe fare il pieno di benzina senza restare in bolletta. Confcommercio segnala che l'illegalità costa 41 miliardi e 284 mila posti di lavoro sono a rischio. Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano domani, venerdì 15 maggio dalle ore 20:40. È il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Vede protagonista sul palco una grande cast. Alla conduzione, le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Dice Andrea Delogu. Io voglio parlarvi di un fidanzato con 16 anni meno di me. Sul suo profilo ho visto questo ragazzo buonissimo e ho pensato fosse un fake. Lo sport, il tennis, Open d'Italia a Roma. Bolelli Vavassori sono nei quarti del doppio maschile. Oggi Sinner contro Rublev nei quarti, mentre Dardari ha battuto Hodar ed è già in semifinale. Giocherà contro Ruud. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il

0: fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. In mattinata le piogge diventeranno via via più diffuse sull'arco alpino e sulle alte pianure del nord. Precipitazioni sparse interesseranno anche la Toscana e il Basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane i fenomeni si intensificheranno ulteriormente al nord, mentre piogge irregolari raggiungeranno anche le regioni meridionali. Condizioni migliori altrove. Queste le previsioni realizzate da illmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il cielo è Renato Zero su Radio Italia, solo musica italiana, e stanno veramente arrivando delle confessioni riguardo al telefono, perché Silvia dalla provincia di Milano dice che lo strausa il telefono, ma spiega anche perché. Dice: guarda, ti scrivo aspettando che asciughi il pavimento. Io il telefono lo uso per tutto, però per guardare gli annunci di lavoro, per fare annunci sperando di trovare persone normali, per guardare il meteo avendo fuori la biancheria stesa, anche per organizzare le lavatrici e guardare le pubblicazioni di lavoro e di creatività. E se seguo qualche diretta interagisco con qualche domanda, con qualche battuta. Salutami Enzo Miccio, ti auguro buona giornata. Silvia, però effettivamente è tutto molto utile quello che fai. L'importante è che tu abbia anche dei momenti senza, completamente senza. Maria da Napoli racconta che è andata al concerto di Gigi D'Alessio e si è resa conto di aver dimenticato il telefono a casa e non è tornata indietro a prenderlo, e dice: ti dico che non mi pento perché mi sono goduta la sua musica, tutti i particolari dell'evento. Poi ero con mia sorella che ha documentato tutto, lei ha filmato, ha fotografato ogni cosa, quindi comunque i ricordi ce li ha grazie a sua sorella, chi li ha fatti per lei. Però lei ha goduto a pieno dell'evento, di tutto il concerto.
1: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

ma perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Alba, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana, e i cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta con le formule esclusive abbronzanti con avanzati attivi anti-age che danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step: esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF e waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live, il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: 178 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle

0: Tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La mia risposta sei tu.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
2: Eccoci, buongiorno. Allora, oggi parliamo di abiti da sposa. Le tendenze del 2027, perché sapete che noi ci siamo portati avanti. La mia collezione, anche la Enzo Miccio Bridal Collection, è pronta per, come dire, far sognare tutte le sposine dell'anno prossimo, perché quelle di quest'anno ormai sono già a posto. C'è sempre la ritardata, però parliamo di quello che succede per le spose del 2027. Allora, dettagli romantici, silhouette scenografiche, tocchi molto molto molto fashion, ok? A New York abbiamo visto veramente queste spose che vogliono stupire. Non c'è più la via di mezzo, cara Paoletta. O super slim, quindi sirene, sensualità, corpo esibito ma sempre con grazia, devo dire, niente volgarità, niente troppe trasparenze, niente sparchi troppo esagerati. Oppure abiti super voluminosi, quindi non c'è più l'abito scivolato, l'abito un po' etereo, quello un po' romantico, è un po' in questo momento, in questa fase, messo un po' da parte. Allora, il pizzo sarà sicuramente il protagonista, reinterpretato in chiave un po' più moderna, no? Con questi dettagli couture. Spazio anche alle simmetrie, questi drappeggi laterali, queste sciarpe integrate nell'abito che sono perfette per chi cerca un'eleganza un po' più contemporanea, un po' più moderna, che ama le tendenze. E la vera sorpresa, almeno sulle passerelle, sarà il colore. Quindi ci sono, a parte il classico bianco, ottico, magnolia, seta, gesso, eccetera, eccetera, c'è spazio per qualche tonalità pastello. Ripeto, sulle passerelle l'abbiamo visto, poi quanto incontra il gusto delle sposine lo vedremo solamente durante le vendite. Rosa, cipria, azzurro e addirittura un giallo soft, un giallo leggero, leggero, leggero. Insomma, senza perdere mai il DNA del matrimonio, che è comunque il romanticismo. Queste scollature molto profonde, sensuali, la schiena un po' nuda, sempre super chic, come dicevo prima, e anche un po' questi drappeggi effetto greca, che regalano un tanto movimento all'abito, lo rendono un po' più teatrale, insomma. Vi consiglio di mettervi subito all'opera, care sposine del 2027, ok? Perché gli abiti sono pronti per farvi sognare. E noi ci sentiamo domani.
1: A domani, Enzo, e ci vediamo anche. Baci.
2: Ciao.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Gali, casa mia su Radio Italia, solo musica italiana e da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live il concerto, potete scegliere tra hamburger deliziosi, carne alla griglia, menù per i vostri bambini e per non farvi mancare nulla anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere premi gustosi. Old Wild West, stile western, gusto unico.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Alta Mura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
15: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
18: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
17: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
18: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
17: Ci vediamo là.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia, È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Samurai J, diciamo che ha utilizzato un termometro per capire che effettivamente un po' adesso si può sentire una star della musica per i ragazzi. Come ha fatto a misurare questo livello? La sua foto sulla copertina di una rivista importante per i ragazzi, dove sono presenti tutti gli artisti del cuore degli adolescenti, e ha fatto vedere il poster che è contenuto all'interno, e si è augurato anche che qualcuno lo appenderà nell'armadio come faceva lui con i suoi idoli del tempo, e questo succederà certamente. E nel frattempo noi pensiamo anche che manca sempre meno all'uscita di Amatore, e cioè il nuovo album di Samurai J, che uscirà venerdì prossimo, venerdì 22, e nella tracklist ovviamente è presente anche il suo successo di Sanremo che abbiamo appena ascoltato, Ossessione.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito!

0: MedioWorld. Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Per te.

Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Mi piace questa nuova tendenza, che ormai non è più nuovissima, ormai è proprio chiara, è palese, si fa anche in Italia, e cioè quella di fare il soft clubbing, cioè il clubbing, suonare, il DJ suona in un locale all'ora della colazione, la mattina. E succede una cosa ancora più strana ad Hong Kong, perché il mondo dei ristoranti e dei locali è in crisi, sta vivendo una fase molto difficile negli ultimi decenni, e quindi che cosa hanno pensato di fare per risollevare il settore e per tentare di attivare, di attirare i ragazzi, che sono quelli che escono di più? Vogliono reinventare questa identità culturale, certo non lo fai in due giorni, però diversi posti di ristorazione hanno cominciato a proporre rave a base di ravioli, cioè mettono musica e quindi in quello stesso ambiente dove prima si mangiava e basta, invitano i clienti a degustare i dumpling, cioè questi classici ravioli cinesi cotti al vapore, e a ballare. E quindi è un'altra forma di soft clubbing, proprio come questi eventi mattutini dove fare colazione e ballare tutti insieme, come li stiamo vedendo ormai in Italia già da mesi, e che funzionano, soprattutto che funzionano molto bene. Noi ascoltiamo Enrico Nigiotti e in partenza il Maledetti Innamorati Tour. Le date le trovate su radioitalia.it e vi ricordo che trovate le date per tutti gli artisti in tour, e noi lo ascoltiamo con Maledetti Innamorati.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi muove.

Melodrama Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana, e c'era anche lei in questa giornata speciale, perché che cosa è successo? In occasione del 145esimo anniversario della SIAE, che è la Società Italiana degli Autori ed Editori, che cosa è successo? Sono andati al Palazzo del Quirinale per una cerimonia proprio alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e c'erano tra gli altri anche Angelina Mango, appunto, Madame, Clara, proprio le protagoniste della nuova scena musicale. C'erano anche i nomi più consolidati come Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ligabue, Max Pezzali, Emma, Giorgia, consolidati proprio in termini di tempo, ovviamente. Un grande ruolo centrale durante la cerimonia è stato affidato a Riccardo Zanotti, che è intervenuto in rappresentanza della sezione musica della SIAE. Però quello che rimarrà di tutto questo è il selfie che Anna si è fatta con Mr. President, come lo ha chiamato, però con rispetto. È stato bellissimo, queste immagini allucinanti che arrivano dal Quirinale di Anna insieme a Sergio Mattarella. Divertente, rispettoso, e bello, perché l'apertura di Sergio Mattarella, del nostro presidente, è veramente importante per l'arte e anche per la musica. Ora ascoltiamo Uomo che cade, c'è 13 Pietro.

0: Uomo che cade, 13 Pietro su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia Live, il concerto sta arrivando, è una bomba, una carica di energia, la stessa di Grana Padano DOP, con proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio, il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo:

0: Mangiato tutto!
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Manca una trentina di ore, mancano non di più, ecco, più o meno così, e lo sapete benissimo anche voi. Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domani a Milano in Piazza Duomo, e sul palco ci sarà la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori ad accompagnare tutti gli artisti. Qual è il cast? Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, e a Radio Italia Trend per Spotify, Safe. Radio Italia Live, il concerto, poi sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo a partire dalle 20:40. Poi si potrà seguire a Londra su London One Radio e a New York su ICN. L'hashtag ufficiale Relive, l'info su radioitalia.it.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Natale.
1: Come nelle canzoni Coez su Radio Italia, solo musica italiana.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 centimetri in omaggio.

0: sa di felicità.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
19: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: mi piaci tanto, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward adesso è pronto per farci riascoltare la frase tratta da una canzone che abbiamo sentito stamattina.
1: Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole.
0: Magnifico, di Fedez e Francesca Michelin, canzone individuata da Eugenio da Casa Santa di Erice in provincia di Trapani. Bravissimo Eugenio! Eugenio è pizzaiolo e per il suo lavoro si imbarca per 2 mesi, poi per 1 mese torna a casa e così via. 2 mesi, 1 mese sta a casa, 2 mesi, 1 mese sta a casa. È sposato con Beatrice, ha 2 figli, Christian di 8 e Maria di 5, ama tutta la musica italiana, ama Vasco Rossi, e la lasagna e il couscous sono i piatti preferiti, e quando ha tempo, che chiaramente coincide quando passa il mese a casa, si dedica fondamentalmente alla famiglia e ha detto proprio: faccio divertire i miei figli. Saluta la sua famiglia, un abbraccio per te Eugenio, e anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: È il nuovo singolo di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 €. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.

0: senza una donna Zucchero, sì, su Radio Italia, solo musica italiana, ma con un uomo, Mario Volanti.
1: Poi c'era l'altra, donne. In cerca, sì, di
0: donne.
1: No, donne, in cerca di
0: guai.
1: Ecco, vedi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
0: Molto bene, grazie. Sì,
1: che stamattina parlavate di cose che di un certo tipo così, telefoni, sì, mimica, questo,
0: di farne a meno. Poi era tutta un'alternanza del tipo no il telefono non voglio usare, però è tanto utile per fare questo
1: è utile, quella, ma a volte può essere anche dannoso e pericoloso.
0: Sì, può essere troppo,
1: sì, e può essere troppo perché è tutta la vita al telefono, ma sì.
0: è troppo. Molto bene.
1: Bene, io non ho il telefono, ovviamente, perché adesso se avessi il telefono, la prima cosa che succede suona.
0: Sicuro,
1: in diretta regolare. Vabbè, allora mi prendo la radio.
0: Sì.
1: Racconto un pezzo di classifica, poi ho le notizie, la musica fino alle 13, poi volo in Piazza Duomo, vedi, c'ho già il mio pass,
0: sì,
1: al collo, sono pronto.
0: Di oro, fatto d'oro.
1: Sì. Anche tu vai in piazza?
0: Oggi? No, oggi no, vado oggi direttamente. No.

0: domani, sì.
1: Ah, ecco, va bene.
0: Perché io la diretta la faccio sempre da qua, quindi già, non c'è necessità.
1: Invece anch'io. Allora, cara Paoletta, sono però le 12:03 minuti 18 secondi, il momento dell'informazione, e quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: È durato 2 ore l'incontro tra Trump e Xi Jinping a Pechino, colloquio positivo, fa sapere la Casa Bianca, partner e non rivali, auspica il leader cinese che lancia un monito su Taiwan. Massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, almeno un morto e oltre 30 feriti, ordine di arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak indagato per riciclaggio. Antivirus, il centro europeo di prevenzione assicura, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale, Schillaci ribadisce rischio basso, non è il Covid. Scontro al Senato con Meloni che difende le misure del governo e accelera sul nucleare, critiche le opposizioni, Renzi a Sky TG24 con la Premier, nessun dibattito civile. Bracciante ucciso a coltellate a Taranto, individuato e fermato il 6° componente della Baby Gang, è un 22enne, il 2° maggiorenne del gruppo. Papa Leone in visita all'Università La Sapienza di Roma, applausi di studenti e docenti, il messaggio del pontefice, chi cerca la verità cerca Dio. Dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia, tennis Dardari passa in semifinale a Roma, oggi in campo Sinner verso il derby, la Lega Serie A fa ricorso al TAR. Dopo oltre 5.000 km in Estremo Oriente è tempo di finale per Pechino Express, per le 3 coppie rimaste in gara, ultima tappa Kyoto, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

stiamo per entrare nel penultimo spaccato, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta nell'attuale classifica. Al numero 8, con un bel balzo di 4 posizioni, incontriamo un artista che domani sera sarà con noi sul palco del Radio Italia Live, il concerto Milano Piazza Duomo. Lui è Tommaso Paradiso. Al numero 8 c'è i Romantici.

0: sesta posizione, Perdito nella piaga, riguadagna un posticino con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Al numero 5 riguadagna una posizione un'altra artista che domani incontreremo sul palco, sul nostro palco, quello di Piazza Duomo Milano, quello del Radio Italia Live, il concerto. Al numero 5 c'è Annalisa, al numero 5 c'è Canzone Estiva. Quando

Termina qui l'appuntamento con il penultimo spaccato. Vi rinvio domani per l'ultimo. Saranno le prime quattro posizioni protagoniste. Ve le racconterò subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
19: euro. La spesa intelligente.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
21: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
22: Siete veramente perfetti.
23: Grazie.

0: questa consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Sa, sa.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Senti che bel rumore.
1: Sally, grande canzone di Vasco Rossi, manca sempre meno all'inizio del Tour di Vasco negli stadi con noi di Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale anche quest'anno. La giornata di oggi segna il 16° giorno di prove per il comandante, che si sta impegnando al massimo per dare il meglio di sé sul palco. Nel frattempo il palco della data zero di Rimini è pronto e l'artista ha voluto condividerlo sui social per mostrarlo ai suoi fan. Allo stadio Romeo Neri di Rimini Vasco terrà il soundcheck e la data zero in programma il 30 di maggio.

0: voglio.
1: La nostra bella, fantastica, oggi freschina redazione mi fa parlare dei luoghi più belli del mondo e una rivista britannica ha stilato la classifica dei luoghi più belli del mondo del 2026. Al primo posto si è piazzato il Parco Nazionale dei Picos de Europa nel nord della Spagna, che offre percorsi di trekking spettacolari. Al secondo posto c'è il Parco Nazionale di Komodo in Indonesia, celebre per le sue spiagge rosate e per i famosi draghi di Komodo. Il terzo posto è occupato dalla Morgan Library Museum di New York, che conserva manoscritti, libri antichi e opere d'arte. Nella top 10 c'è anche un po' di Italia, cioè Bologna e la penisola sarda Capotesta, che eccelle per le rocce granitiche ed il mare cristallino.
2: Settimana da Aldi, tante offerte come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare: abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni

0: leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: mia.
1: Ed eccolo un'altra bella notizia che arriva dalla nostra incredibile redazione. Parliamo di asfalto di zucchero. Il Brasile è notoriamente tra i grandi produttori mondiali della canna da zucchero. Non deve quindi sorprendere che proprio lì si stia testando una nuova miscela per realizzare l'asfalto di zucchero. Alcuni ricercatori hanno infatti proposto di usare uno scarto della lavorazione della canna da zucchero per realizzare delle strade. Per ora i test fatti su questo asfalto sono stati promettenti. Si è dimostrato resistente e bisognoso di meno interventi di manutenzione. Magari un giorno avremo le strade di zucchero.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Giornata.
1: Bene, a questo punto mi collego con le due creature del primo pomeriggio che sono già in piazza Duomo. Ci siete, ragazzi?
2: Buongiorno, capo.
3: Eccoci, capo. Buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno.
1: Siete caldi?
2: A voglia.
3: Ma capo, qua è bellissimo.
1: Lo
3: bellissimo.
1: So, voi vedete il palco,
2: bello,
1: giusto?
2: Bello,
1: sì, sì. Ma tra un po' vi raggiungerò, perché so, dopo questo nostro scambietto io prenderò il mio cavallo e vi raggiungerò a cavallo, perché ho deciso che farò qualche giorno così
3: un arrivo trionfale,
1: sì,
3: così,
1: no,
3: sì,
1: un po' in pompa magna
2: come Bocelli a Sanremo,
1: ecco, è uguale. Vabbè, ma prima che vi venga data definitivamente la linea lì in piazza dell'Uomo, in questa stanza qui a Cologno Monzese sta per entrare anche lui con la sua cavallanza.
3: Sì.
1: Sta per entrare lui con la sua trottanza.
2: Sì.
1: Ma soprattutto con la sua cavallanza, l'ho già detto.
2: Sì.
1: No, era l'altro. Aspetta, quando è il cavallo veloce?
3: Il trotto.
1: No, galoppanza. Non mi veniva la galoppanza, ragazzi, ma vi rendete conto? Sono anch'io un po' teso per questo concerto che è di domani. E con la sua galoppanza chi?
4: Augusto Abbondanza.
5: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
6: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 14 maggio 2026. Cafferino, ma va, Candeggino avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendo le candeggina nel caffè. Un operaio 55enne è stato arrestato a Pistoia in Toscana dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti della donna. I fatti risalgono al mattino nella casa dove la coppia vive insieme ai figli. È proprio l'ora in cui si sente l'odore di un buon caffè. Sì. Energia nell'Unione Europea è una crisi fossile, bisogna puntare sulla transizione e sui rinnovabili, dicono al Consiglio di Cipro, e dire addio al combustibile fossile, anche perché rivela qualcuno forse questi combustibili fossili stanno pure finendo le scorte. L'Electrolux licenzia 1700 lavoratori italiani, il governo convoca riunioni. Antivirus, anche l'Italia è colpita, riecco parole angosciose del recente passato, quarantena, contagio, isolamento, tutto sotto controllo, tranquilli, mascherine, ceppo virale. Inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, ma d'altra parte che potrebbero fare? Attenzione, martedì 26 maggio, visita medica per Donald Trump in un centro militare, ufficialmente è routine. Alla Fiera dell'Est, l'atteso faccia a faccia pechinese, Trump, Xi Jinping, dazi, Iran, Taiwan, di tutto e di più. Attesa per valutare la vera ricaduta di questi mega summit sul mondo e sulla gente che lavora e vorrebbe fare il pieno di benzina senza restare in bolletta. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata nel 25 l'illegalità a imprese e pubblici esercizi. La Confcommercio ha pubblicato i dati per la giornata nazionale dedicata il 23 maggio. Nel commercio 10,5 miliardi di abusivi e nella ristorazione 8,5 miliardi. La contraffazione pesa per 5 miliardi, taccheggi per 5,4, altri costi della criminalità, ferimenti, assicurazione, spese difensive per 7,4 miliardi, la cybersicurezza costa altri 4,2, preoccupato un imprenditore su tre, soprattutto dei furti, i dati sono in crescita sul 2024. E poi la Meloni che dice le tensioni geopolitiche incidono. Però entro l'estate saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, dice il governo. Sui salari, slogan e fake news hanno ripreso a crescere. Tensioni geopolitiche incidono appunto sulla crescita, ribadisce la Premier. C'è lo scetticismo e le contestazioni dalle opposizioni. Il giallo di Garlasco, uno parla, uno non parla, qualcuno straparla. Interrogo di qua, indago di là, le intercettazioni. Le riflessioni in macchina, anche se sai che ti registrano, ma quando si saprà la vera verità? Bah! Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 20:40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, vede protagonista sul palco un grande cast, alla conduzione le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata sul sito, nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Dice Raul Bova: con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua. Bravo. Lo sport, il tennis, gli Open d'Italia a Roma, Bolelli e Vavassori sono nei quarti del doppio maschile, oggi Sinner incontra Rublev nei quarti, mentre Dardari ha battuto Hodar ed è in semifinale, giocherà contro Ruud. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
5: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
7: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Persistono condizioni di tempo instabile su parte d'Italia con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni anche temporalesche interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte tendenza alla diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
8: Radio Italia, solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Resta con me, non me la sa.
1: Guarda, io resto, resto tutto il tempo che vuoi, caro Mauro.
0: Buongiorno, come dicevamo prima con il capo Mario Volanti, noi siamo qui nella nostra postazione. Guarda come sto bene sul track. Stai bene sul track?
1: Sto benissimo sul track, perché qua siamo anche in compagnia.
0: Guarda quanta gente, guarda, c'è anche Tony Vandoni. Io e Tony siamo in Tony oggi.
1: Vero, siete in nuance.
0: I colori sono niente.
1: Tony naturali.
0: Comunque siamo pronti, iniziamo le dirette proprio qui da Piazza del Duomo a Milano, perché domani, non so, magari vi è sfuggito, c'è un concertino domani, giusto?
1: Sì, ma non lo sa nessuno.
0: Non lo sa nessuno.
1: C'è già la Piazza Duomo piena di persone che sono venute a curiosare. Ma tu ti sei accorto di chi c'è con noi in regia oggi?
0: Allora, salutiamo tutti. Innanzitutto ritroviamo Bruno e Napoli. Hai visto che qui con noi alla telecamera, perché siamo anche su Radio Italia TV.
1: Sì, sì.
0: In regia c'è Primiano.
1: Ciao Primiano.
0: Ciao Primiano. Poi abbiamo Luca Camorcia.
1: Luca Camo.
2: Ciao, sono Luca.
0: Abbiamo Ambro.
1: Ciao Ambro.
0: Abbiamo Stanzini.
1: Ciao.
0: Abbiamo Stussi.
1: Ciao.
0: Abbiamo Billo.
1: Ciao.
0: Abbiamo Teo. Abbiamo Laura. Abbiamo la redazione. C'è un sacco di gente, voglio dire.
1: Siamo tutti vicini.
0: Ma non mangiate, ragazzi. È ora di pranzo. Non andate a mangiare. No, niente. Vabbè.
1: Ma poi ci sono anche loro che ci stanno ascoltando. Che voi che potete mandarci il vostro messaggio al 331-995-0095. Come sempre, per i sonti a caso. E tante cose succederanno oggi pomeriggio qui sul nostro
0: Io
1: track.
0: Volevo invitare tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, se ne hanno l'opportunità, di sintonizzarsi su Radio Italia TV per vedere il confettino qui, la bambolina Francesca Leto di rosa vestito di fianco a me. Va bene?
1: Eccola. Chi è?
3: Mauro Marino.
0: Ah già, è vero.
3: Francesca Leto.
0: Ci stavamo dimenticando. Abbiamo detto tutto?
1: Direi di sì.
0: Bene, allora possiamo partire. Prego Ambro, andiamo con la prossima canzone. Oh, du Brasil, Piazza del Duomo du Milan, Gaia.

0: Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
9: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per un'abbronzatura perfetta.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Tanti vorrebbero essere dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ci fa sentire

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociero all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.

0: Piazza del Duomo finalmente con noi qui a Radio Italia Live, il concerto Arisa.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Arisa, buongiorno, che bello averti qui.
1: Che bello per me essere qui, non vedo l'ora, già vedo le prime persone diciamo aggrappate alle transenne. È una grande festa, eh?
2: Allora fammi raccontare l'antefatto, perché insomma era tanto tempo che desideravamo averti qui con
1: grazie
2: noi a Radio Italia Live, il concerto. Anche tu insomma ci tenevi tanto, io ero presente quando il nostro editore Mario Volanti a Sanremo, in occasione appunto di uno speciale Radio Italia Live bellissimo che hai fatto, bellissimo.
1: Grazie.
2: Ti ha proprio invitata a venire ed è stato un momento emozionante per tutti.
1: Sì,
2: perché abbiamo letto proprio l'emozione sul tuo viso.
1: Sì, è stato bello perché era da tanto che io volevo partecipare a questo evento. Comunque Milano è la città che mi ha accolta dopo la mia terra natale. Sono venuta qui che avevo 19 anni, quindi per me esibirmi in Piazza Duomo con voi è veramente la cosa migliore che potevo desiderare.
0: Sì, poi questa cosa l'hai detta anche in conferenza stampa pochi giorni fa presentando Radio Italia Live il concerto, e parlato appunto di Milano, l'hai detta al sindaco, all'assessore,
1: sì,
0: insomma,
1: vabbè.
0: E quindi tu a Milano ti trovi bene e noi siamo felici di averti qui con noi su questo palco, ed è per te la prima volta. Non è stata la prima volta a Sanremo e quindi insomma è andato bene il Festival di Sanremo.
1: Beh, è andata molto bene, no? Diciamo che è stata un'esperienza incredibile. Poi diciamo ci sono altre cose che
0: farai.
1: No, nella vita possono andare male. Cioè andare a Sanremo secondo me è una delle cose che qualsiasi come vada è sempre una bellissima cosa, quindi alla fine
2: bello.
1: Cioè, è un super privilegio.
0: Senti, invece poi è uscito un tuo nuovo lavoro che è Fotomosse.
1: Sì.
0: Come mai Fotomosse?
1: Fotomosse perché è la descrizione di momenti che alcuni bisogna trattenere la sensazione di felicità quando si ricordano, e altri quando sono particolarmente tristi bisogna pensare che sono dei momenti, quindi
2: bisogna
1: è come la vita,
0: certo.
1: Tutto
0: no,
1: può
0: pensavo
1: fluire.
0: Alle mie di foto che vengono sempre un po' mosse, allora mi collegavo a quello, scusa.
2: È lui che non è tanto bravo a farlo,
0: infatti.
2: Questa è un'interpretazione più sentimentale.
1: Sì,
2: poi potremo venire a vederti anche dal

0: Vivo,
1: sì.
0: Perché ci sono degli appuntamenti prossimi.
1: Sì, ci sono degli appuntamenti prossimi. Abbiamo il 22 a Roma al Brancaccio, il 29 a Milano, però purtroppo questi qua sono sold out. Io lo devo dire
2: e
1: sempre.
2: Come facciamo?
1: Con una certa...
0: Noi siamo contenti di dirlo.
1: Mi dispiace sempre dire questa cosa, perché invece poi da giugno ci saranno le date estive.
2: In giro.
1: Sì, in giro.
0: E allora sì.
1: Che potete vedere sul mio Instagram, sui miei social, sul mio Instagram in particolare. E poi, ci sarà il tour autunnale, autunnale,
2: bello.
1: Indoor, quando farà più freddo.
2: E verremo a scaldarti noi questa volta.
1: Sì.
2: Cioè, parteciperemo, ti guarderemo, canteremo con te, ti scalderemo.
1: Partecipate intanto.
2: E noi verremo sicuramente.
1: Meno male.
2: Va bene. Poi è uscito Rugiada, che è il nuovo singolo che adesso ascolteremo.
1: Sì.
2: Esatto. E Rugiada cos'è?
1: E Rugiada è un pezzo estivo, un pezzo estivo, però non è proprio un pezzo estivo, ciao! Non è un pezzo estivo proprio così leggerino, è diciamo come sound un pochino più scanzonato, però comunque batte sempre su insomma la voglia di accettarsi, di vivere felici per quello che si è.
2: Brava.
1: E andare avanti così.
2: Questo è importante.
1: Che la vita è un dono.
2: Brava, brava, yes. Lisa, brava. Ti lasciamo andare sul palco per le prove e intanto noi ascoltiamo Rugiada. Grazie ad Arisa per essere qui con noi a Radio Italia Live in concerto. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie di cuore.
0: Ciao.

0: Che risate, eh? Che risate.
1: Allora al volo, tra poco leggeremo i vostri messaggi che sono arrivati, faremo il primo giro dei saluti a caso. Scusate, prima ma c'era qui Arisa, abbiamo parlato un po' con lei. C'è una notizia importante che è questa,
0: esatto,
1: qua.
0: Esatto, in occasione del nostro Radio Italia Live, il concerto di domani, potete raggiungerci in Piazza Duomo con i mezzi pubblici ATM. Lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dopo questo orario il servizio è garantito.
1: Esattamente, lo diciamo che le linee 1, 3 e 4 della metropolitana chiuderanno più tardi, i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato resteranno aperti fino alle 2 di notte, quindi potete tranquillamente raggiungerci. Dopo la chiusura della metro saranno in servizio comunque i bus notturni. Per maggiori informazioni
0: sì,
1: c'è il sito.
0: Sul sito atm.it, così trovate tutto se avete bisogno di specifiche.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: A tra poco.
2: Quindici secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: E tu hai già segnato le date?
14: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
13: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
14: Special guest Clara.
13: Prepara le valigie e parti anche tu.
14: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
13: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
14: Perché chi è bravo si vede.
13: Ci vediamo là.
15: Amore, poi il mutuo?
16: Tesoro, il mutuo non è semplice.
15: Ma su Idealista?
17: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
18: CT

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
13: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.

0: I pinguini tattici nucleari che sono solo un po' Ringo Starr. Noi abbiamo Arisa che sta cantando a squarciagola, sta rientrando nei nostri microfoni, una voce bellissima.
1: E tante persone richiamate proprio dalla voce meravigliosa di Arisa, beh, certo, ci hanno raggiunto in Piazza Duomo.
0: C'è tutta Milano, sono arrivata anche da Lampugnano, dai parcheggi che abbiamo citato prima.
1: Da tutto, ma noi vedo che hai il megafonino,
0: eccolo
1: in
0: qua,
1: mano, vedo.
0: Il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Eccola la rullatina della base havaiana che ci accompagna anche oggi, certo, qui in Piazza Duomo. Ciao ragazzi del mio cuore, io vi adoro, adoro tutti i grandi cantanti,
0: grazie,
1: che con la loro arte incanteranno Milano. Vi auguro una buona sensibilità musicale.
0: Grazie
1: Virna, grazie.
0: Buongiorno, ci chiedono una canzone, vedremo di accontentarvi. Ciao ragazzi, vi ascolto tutti i giorni mentre faccio ciclette. Domani seguirò il concerto in TV, ma mentre fai ciclette oppure no, cara Donatella da Ragusa?
1: Ma guarda, per me se continua comunque anche a farsi,
0: potrebbe anche farlo la sera.
1: Sì, sì,
0: perfetto,
1: un bel
0: movimento.
1: Sicuramente.
0: Poi
1: salutiamo anche Aurelio da Nizza.
0: Da Nizza Monferrato o Nizza Francia?
1: Chi lo sa.
0: Vabbè. Che bello vedervi in TV. Buon giovedì, Alessandro da Palermo. Abbiamo detto che c'è il Francilicious oggi?
1: Oggi è giovedì, c'è Francilicious,
0: sì?
1: Una torta con polpa di fragole buonissima. Andate
0: poi
1: a vedere.
0: Poi?
1: Infatti ci saluta anche Alessandro da Palermo, che è un estimatore del Francilicious.
0: L'ho appena nominato.
2: È Francilicious,
0: esatto.
1: È
0: poi abbiamo il prossimo.
1: Allora c'è un clima che chiama una freddurina,
0: sì,
1: è vero,
0: prego.
1: Ma d'inverno si leggono più libri perché hanno la copertina. Questa chi è che l'ha mandata?
0: Annunziata, Monica,
1: Annunziata
0: e Mimmuz.
1: In tre l'hanno mandata.
0: Esatto.
1: Magari si può fare di meglio.
0: Sì, sì. Poi salutiamo anche il nostro amico Stefano che è con noi anche oggi. Nel frattempo è tornato il sole qui in Piazza del Duomo a Milano. Pronti per ascoltare l'altra canzone? Andiamo pure con la prossima canzone che è di Raf, Ora e per sempre. Prego.

0: Finisce così.
1: Ah, è già finita, che peccato. Sì, sì. L'avrei ascoltata ancora un po', mi piaceva. L'unica cosa è il titolo.
0: Come un tuo.
1: Sai com'è? Siamo qui in piazza all'aperto e quindi il tuono non è che sia graditissimo.
0: Noi
1: in questo
0: siamo
1: momento.
0: Qui che speriamo sempre che esca il sole. Devo scavallare nella prossima. Prego. Ora, perché sono le 2:01. Sono

0: che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

0: Orlando, le volte che è venuto qui da noi a trovarci, in totale qui in Piazza del Duomo sono 5. Poi sì. C'è stato. Sì. Poi c'è stato Malta, poi c'è stato Palermo, Napoli.
1: Potremmo fare il toto, qual è stato il tuo palco preferito già, perché vabbè, li hai visti Milano, praticamente quasi tutti.
2: Ma perché devi...
0: No, infatti, noi glielo chiediamo.
2: Devi farmi amico o nemico di qualche cosa.
0: Ma tu lo sai che la prossima volta che verrai qui in Piazza Duomo suonerai le campane, lo sai?
2: Sì, sono stato più del vescovo io. Infatti. Allora... Devo dire che è sempre bello suonare per Radio Italia Live, però sai, io ci sono cresciuto a Milano, no? In Piazza certo. del Duomo ci venivo a dar da mangiare i piccioni, quindi quando si suona quando si suona qua è sempre un bello. Valore affettivo diverso per uno che ci è cresciuto a Milano.
0: C'è J-Ax qui con noi in Piazza del Duomo a Milano per Radio Italia Live, il concerto deve ancora fare le prove, però possiamo chiederti, visto che sei venuto parecchie volte su questo palco in Piazza del Duomo, com'è

0: la situazione, come la vivi da milanese, diciamo?
1: Ma a parte che per Milano questo è uno degli eventi più amati, e questo lo dice proprio la gente, non lo dico io, ma è anche un momento per sentire le tue stesse canzoni in una veste diversa. Io di solito qui ho fatto sempre delle prove molto veloci, perché quando vengo, prima di tutto non voglio piangere sentendo gli arrangiamenti dell'orchestra, perché ho questa parte da maschiaccio da recitare, e seconda cosa è anche per me un modo per sentire se la musica regge con un altro vestito, quindi è molto molto istruttivo.
0: Certo.
2: Beh, certo, poi adesso che stai vestendo questi abiti country sarà ancora più interessante vedere come funziona con l'orchestra.
1: Assolutamente, spero che i musicisti si divertano con questa nuova veste, insomma, soprattutto con Italia Starter Pack, perché le altre due canzoni sono di repertorio. E, fra un po' ci sarà da suonare solo country, perché io da adesso in poi, no, uscirò con questo nuovo progetto, e che sarà country.
2: E noi siamo proprio in attesa, infatti prima cercavamo di carpire qualcosa, qualche novità, qualche tempistica, qualcosa.
1: Anche la Sony è diventata country redneck e vedo lì che hanno già tirato fuori il Winchester, quindi non posso dare delle date certe, però fra poco sentirete nuova musica.
0: Beh, il country sta andando anche molto dappertutto da sempre, insomma, lo sappiamo. La cosa che ci piace molto di J-Ax è che è stato il primo a fare il rap in Italia. Ok, sei stato il primo anche a fare il country in Italia?
1: Sì, a portare il country o il rap in certi ambienti.
0: Esatto.
1: Io devo dire che comunque in Italia una scena country c'è già da parecchi anni, sono underground, che però è la cosa più importante, che esista una scena. Io spero, insomma, che di averlo fatto bene e di averlo fatto alla loro altezza. E poi c'è anche da dire che io, viaggiando, sai, una moglie americana, l'anno prossimo facciamo 20 anni di matrimonio, no?
0: Bravo.
1: Per uno che fa il mio lavoro è come se fossero 60. E praticamente, andando spesso in America, ho notato che le persone che sono più simili a me come valori, come modo di comportarsi, così, sono proprio quelli che ascoltano il country.
0: Certo.
1: Più che quelli che vivono nei grandi centri urbani. Quindi piano piano, in questi ultimi 20 anni, mi sono sempre avvicinato di più alla musica country, fino a che ho detto: ok, è il momento, ho l'età giusta, per cui posso fare un salto, fra virgolette, nel vuoto e provare una cosa nuova.
0: Però quello, posso aggiungere una cosa?
2: Sì, certo.
0: No, perché io lo seguo dall'inizio, quindi so praticamente quasi tutto. Lui si presenta ogni volta in un modo differente, è questo che è bello, l'originalità tua. Cioè,
1: che poi non è neanche voluta, è semplicemente perché a fare la stessa cosa mi annoio. Quindi dopo un po' cambia abito, è così la vita, bisogna mantenere la curiosità, no? Provare cose nuove.
2: È vero, però ti troviamo sempre, sei sempre tu, non ti snaturi mai, anche se cambi sempre abito.
1: Sono stato tutto, ma sempre lo stesso.
2: Sempre tu. E poi ci saranno dei concerti, perché io vedo che a ottobre ci saranno dei concerti Vita, Morte e Miracoli, il 10 e 11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e 24 ottobre all'Atlantico di Roma.
1: Esatto, Vita, Morte, Miracoli è il titolo proprio di questo progetto, e che voglio presentare al pubblico in questa veste, cioè due date milanesi, due date romane, per poter abbracciare di nuovo le mie origini, ecco.
0: Certo.
1: Milano e Roma sono sempre state nella storia mia, fin dagli articolo 31, le date, le città dove noi abbiamo presentato gli album.
0: Certo. Allora abbiamo comunque capito che Italia Starter Pack ha funzionato, nel senso che il pacchetto era perfetto.
1: Grazie.
0: E questo lo possiamo confermare, tant'è che il brano ancora gira alla grande, quindi complimenti a te e aspettiamo le novità. Allora, va bene?
1: Sì, ma dovete aspettare poco,
2: meno male.
0: Ti lasciamo andare alle prove, grazie J-Ax,
1: grazie a voi.
2: Ciao, grazie.
1: Italia.
0: Ciao.
1: Yeah.

0: Grazie a J-Ax per essere stato qui con noi. Salutiamo Wanda da Milano. Ragazzi, concedetemi, grande Inter, voi sempre i miei preferiti, eccetera. Però all'Inter complimenti, ieri sera ha vinto anche la Coppa Italia.
1: Guarda, io
0: oltre lo scudetto,
1: non sapevo niente,
0: ci sta.
1: Faccio i complimenti, io vivo fuori dal mondo.
0: Calcio, Milan, Inter,
1: capito?
0: No, Torino, Juventus.
1: Ero tutta sul concerto, dal mondo. Sì, sì, sì.
0: Allora, se sei sul concerto, puoi lanciare il prossimo evento?
1: Il prossimo evento? Ma certo,
0: lo sai.
1: È il nostro Disco Italia.
0: Vedi che lo sa. Allora, dai.
2: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: c'era Ligabue, certe donne brillano. A forza di farmi così col dito, mi hai fatto il buco, Mauro, qua nel braccio. Mauro, me l'ha detto anche Laura, vedi che qua
1: così
0: che,
1: tutto il giorno, tutto il giorno così.
0: Allora, volevamo dirvi una cosa. Ah, cosa? Sì, salutiamo Anna che è felice di vederci in TV e dice: "Mauro, hai troppo trucco". È vero, c'ho troppo trucco.
1: Mauro, ti ho truccato troppo dici? Troppo?
0: Ma io non ce l'ho il trucco. Io non senza trucco e senza inganno.
1: Non ce l'ha.
0: Possiamo andare?
1: Andiamo.
0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
2: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta oggi e domani nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano.
2: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours, feel good.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

estate. Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papà.

0: quando torni a Varese, stavi dicendo così, stavi dicendo, vedi. Va bene, Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese, prima Coez, domenica invece no, è giovedì e siamo qui in Piazza del Duomo a Milano, dove ci sono le prove di Radio Italia Live, il concerto. Abbiamo anche parecchi messaggini da leggere. Così.
1: Esatto, esatto. Allora, c'è qualcuno? Eccolo, ciao Mauro, ciao Francesca. Ciao. Siccome domani sera saranno qui con noi,
0: bene,
1: potete salutare da parte di mia figlia Erika, dalla provincia di Udine, Annalisa e Brescia.
0: Ma certo.
1: Te li salutiamo noi.
0: Ma molto volentieri.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo
1: Veronica.
0: Non era Veronica, era qualcun altro.
1: Non si è firmata.
0: Veronica invece ci saluta. Ciao Veronica, ci chiede anche una canzone. Vedremo di accontentarti. Poi qualcuno non ha capito la freddura di prima, ma neanche noi. Non ti preoccupare.
1: Siamo rimasti un po' lì gelati.
0: Poi c'è Antonio,
1: il barbiere di Pimonte.
0: Sì.
1: Ci segnala che oggi la principessa Maria Rachele compie 9 anni.
0: Tanti auguri da papà Antonio, mamma
1: Maddalena e il fratellino Luciano Diego.
0: Esatto. Poi ragazzi, perché non venite a fare anche un mega concerto qui a Padova nel fantastico Prato della Valle? Così io aspetto e ci porto anche la mia suocera.
1: Guarda, Paola, c'è il capo in giro, adesso vado a chiederglielo.
0: Dice che l'abbiamo già fatto, ma io non c'ero.
1: Ma io vado a chiederglielo lo stesso.
0: Ah, io non c'ero. No, dice che Amor ce l'abbiamo già fatto, io non c'ero.
1: Io neanche.
0: Ma tu credi a quello che dice Camor?
1: No, non ci credo più.
0: Ma neanche io non
1: ma
0: ci credo.
1: Ma lo dicono tutti.
0: Billo, tu che sei alto da sopra, puoi controllare tutto per favore, grazie, no, perché non ci fidiamo tanto di quello che dice quell'uomo lì, via. Adesso andiamo tutti insieme.
1: Dove andiamo?
0: A Barcellona.
1: Va bene, vengo.
0: Però partiamo sabato, perché fino a domani sera abbiamo da fare qui.
1: Siamo qui.
0: Poi da sabato magari andiamo là.
1: Ok. Dai.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Allora, siccome non vogliamo deludere nessuno, non abbiamo salutato Pepori. Pepori, certo.
2: Salutiamolo, cioè,
1: ha un
2: certo
1: difettuccio lui.
2: Che difetto ha?
1: È della Juve, però.
2: Beh, ma per me
1: perfetti,
2: non c'è problema,
1: capito?
2: Invece, io che non sono calciofila. Sì, sì, sì.
1: Comunque lo salutiamo. Volevamo aggiungere qualcosa. Ci chiedete di salutare tutti gli artisti che vengono qui. Ora sicuramente lo faremo, cioè nel limite del possibile, perché ci chiede, vedi, Giuseppe, di salutare Tommaso Paradiso.
2: Guarda, te lo saluto io, Giuseppe. Tommaso,
1: lo saluti
2: domani
1: tu.
2: Vado e
1: ricordati,
2: glielo dirò.
1: Quando gli farai la barba e i capelli, perché li fai tu, Didio, saluta. Sì,
2: ci penso
1: devi
2: io.
1: Farlo tu, devi farlo tu.
2: Okay.
1: Perché c'hai l'occhio giusto, hai
2: sì,
1: capito?
2: Sì, ho l'occhio
1: giusto, giusto. Va bene, dopo Fedez e Marco Masini abbiamo deciso di salire un po'.
2: Saliamo.
1: La prossima di Daniele Silvestri, che è sempre un piacere riascoltare, anche qui in Piazza del Duomo a Milano, dove stiamo trasmettendo.
2: Vai.
1: Salirò.

0: Noi non ci siamo allontanati, volevo tranquillizzare
1: noi tutti. Siamo sempre qui,
0: esatto, volevamo anche, approfittando in regia Ceprimiano, se può inquadrare la piazza per quelli che ci seguono su Radio Italia TV, così vediamo il pubblico che è qui presente nonostante il tempo non sia dei migliori,
1: ma è sempre una bellissima occasione venire qui. Vedere gli artisti dal vivo che provano, insomma si respira proprio una bellissima emozione.
0: Poi io capisco Primiano che magari gradisce fa vedere te, però vuoi far vedere ancora un attimo la piazza?
1: Sì,
0: Primiano,
1: facciamo
0: per
1: vedere
0: la piazza, vediamo Francesca, hai capito? Come si fa?
1: Grazie.
0: Dobbiamo
1: Primiano.
0: Andare? Grazie Primiano, ciao.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario,

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
8: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: E la sua seconda volta qui con noi a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. È arrivato Alfa.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao Radio Italia. Ciao, che bello essere qui.
0: Bello per noi rivederti. Abbiamo visto le prove, bravissimo. La gente cantava, applaudiva.
1: Meno male, meno male.
2: Sì, allora Alfa, l'anno scorso è vero, era la prima volta, quindi grande, grande emozione. Com'è stato ritornare pochi istanti fa?
1: Ti agita sempre un palco del genere, non è, insomma, non è proprio una location intima, diciamo.
2: No, intima.
1: Le piazze più grandi d'Italia, cioè il Duomo che ti guarda, quindi insomma, chiaramente un po' le gambe tremano. Però almeno sono facce già viste, l'orchestra, ci sono un po' di amici, il direttore un amico, quindi insomma mi sento a casa in qualche modo.
0: Tra l'altro ormai sei abituato al grande pubblico, hai rifatto il Forum a Milano, insomma, quindi ormai sei abbastanza abituato, diciamo, al grande pubblico.
1: Non ti abitui, non ti abitui ai concerti, e i palazzetti sono qualcosa a cui non ti puoi abituare, almeno non mi sono ancora abituato a quel tipo di emozione, che è quello che rende insomma tutto molto spontaneo. Mi cago sotto, scusate, almeno
0: anche
1: così
0: succede anche a noi che non cantiamo quando saliamo sul palco, non ti preoccupare.
2: Che poi la spontaneità è proprio un po' la tua chiave di lettura in tutto, no? Sia in quello che scrivi, in come canti, in come ti poni col tuo pubblico. E quindi c'è un altro palco nuovo che ti aspetta, l'Arena di Verona, poi, che sarà la prima volta per te, un altro luogo importante.
1: Sì, è la nostra prima Arena di Verona, sono molto felice che è praticamente tutto finito a livello di biglietti e non è neanche anche iniziata l'estate, quindi insomma è ovviamente un onore poter suonare lì, anche perché non tutti possono suonare all'Arena di Verona, ti devono approvare, c'è proprio il comitato che ti deve approvare, quindi grazie per avermi approvato, grazie per aver preso il biglietto e la spacchiamo a settembre.
2: Ma quando hai saputo che eri stato approvato?
1: Come l'Arena di Verona è un po'
2: Ma al momento quale, cioè tu cosa stavi, nel senso, quando ti hanno comunicato?
1: Non mi ricordo quando me l'hanno detto, mi ricordo quando me l'hanno detto che volevano farlo e ho detto "Bah, mi sembra un po' eccessivo". Ho detto "Oddio, ho paura di non riempirla". E invece avevo torto, quindi meno male che c'ho delle persone che lavorano con me più lungimiranti.
0: Quando hai iniziato a fare, diciamo, questo lavoro, perché è il tuo lavoro, insomma, avresti mai pensato di arrivare lì, o ci pensavi a un palco del genere, all'Arena di Verona?
1: No.
0: Ai palazzetti, al successo, cosa ti immaginavi?
1: Mi sarebbe piaciuto vivere di questo sicuramente, però questo è un mestiere in cui non puoi non puoi fare affidamento ai sogni, non so come dire, ci sono sogni talmente grandi che non stanno neanche nei cassetti, quindi l'Arena di Verona è sicuramente tra quelli. Io volevo fare il cantante nella vita, poi tutto il resto è venuto da sé.
0: Vabbè, hai realizzato il tuo sogno, quindi sei qui con noi, ci fa molto piacere. Tra l'altro da Radio Italia Live il concerto domani sera, arrivare all'Arena di Verona, in mezzo c'è l'estate.
1: Suoniamo una trentina di volte in giro per l'Italia, facciamo un sacco di posti bellissimi, per esempio una delle mie date che aspetto di più, oltre a Genova, che è casa mia, è il Teatro di Taormina, che è un altro posto meraviglioso.
2: Spettacolare.
1: Quindi insomma mi tolgo un po' di soddisfazioni quest'estate, suoniamo in dei posti meravigliosi.
0: È bello. Cose nuove?
1: Cose nuove in realtà non mi guardano malissimo, però
0: no, gliel'abbiamo chiesto,
2: non
0: noi
2: si
0: tra
2: può
0: poco
2: dire
1: no, ma tra poco uscirà una canzone.
2: Bene.
0: Aspettiamo con ansia.
1: Esatto, manca poco.
0: Nel frattempo ti aspettiamo qui per domani sera con Radio Italia Live il concerto, e ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, perché
1: sì,
0: è un ragazzo gentilissimo e sempre disponibilissimo.
2: Grazie
0: Alfa, grazie mille,
1: ciao,
0: grazie di essere qui con noi.
2: Ciao.
3: Perché

0: Fino a qui tutto bene, nonostante Camorcia.
1: No,
0: sta scherzando,
1: perché...
0: sta scherzando.
1: Allora,
0: grazie,
1: chi ci sta seguendo in TV ha già visto che sono arrivati.
0: Sono arrivati,
1: ci sta
0: sono
1: ascoltando.
0: Ragazzi, ciao, ragazzi.
1: Ciao Giuditta, ciao Marco.
2: Ciao.
0: Comunque, volevo dire a chi non ci segue in TV che oggi Giuditta,
1: Che?
3: Beh, oggi Giuditta sicuramente non ha capito il meteo.
1: No.
0: Non è chiamata Alfano, no?
2: Ma infatti ho sbagliato, però vabbè, avevo anche le scarpe aperte.
0: Però qua dentro ci sono 24 gradi e mezzo,
3: buono.
0: Quindi
3: certo,
0: la temperatura
1: bene,
0: è buona.
1: Va bene,
0: buona.
1: Ci sta.
0: Vabbè ragazzi, noi ce ne andiamo.
1: Va bene.
0: E vi lasciamo. Com'è elegante oggi fa livello.
3: Ho solo messo una camicia.
0: Mi ha detto pure
2: altro. No, anche i pantaloni, elegantissimi.
0: Beh, poteva venire anche senza, tanto lo inquadro da qua in
3: questo
0: su.
3: Questo è vero. Domani verrò in Bermuda.
0: Bermuda.
1: Ecco.
0: Ringraziamo tutti,
1: grazie,
0: naturalmente,
1: ragazzi.
0: Regia, tecnici, eccetera. Torneremo domani a partire dalle 13. Sempre
1: esatto.
0: Qui. Vi lasciamo con Giuditta e Marco.
2: A domani allora.
0: Ciao a tutti.
1: Sono le 4.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: domenica.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Buon pomeriggio. Bene, adesso meglio.
1: Sì. Adesso meglio. Anche io perché... adesso meglio, eh? Devo dire la verità.
0: Sveliamo i trucchi della radio. Adesso finalmente ho il ritorno in cuffia, altrimenti sembrava di parlare a nessuno. Probabilmente non abbiamo parlato a nessuno, quindi buon pomeriggio, amici.
1: Buon pomeriggio, siamo in Piazza del Duomo. Finalmente abbiamo fatto il countdown, però bisogna fare il countdown anche per le prossime 24 ore.
0: Beh, certo, adesso siamo intorno pochissimo. Alla Trentina. Sì. La Trentina, mancano più o meno 30 ore.
1: Perfetto, okay. Perfetto. All'inizio di Radio Italia Live, il concerto,
0: sì.
1: Chiaramente.
0: Vabbè, noi saremo insieme per le prossime due ore, abbiamo un po' di cose da fare, poi ci sono degli amici che passano a trovarci. C'è già un amico che passa a trovarci. Adesso lo introduciamo con calma.
1: Sì, facciamo così. Iniziamo sì. Proprio ufficialmente, poi vi facciamo sapere chi c'è qua con noi.
0: Va bene, facciamo così, vai, mandane una.
2: Disco Italia. Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
2: Ci siamo.
3: Possiamo dirlo.
2: In onda.
3: Possiamo dire chi c'è con noi. Dai, chi ci sta guardando in televisione ha già visto, lo diciamo per tutti quelli
4: Federico Ciampaglione.
2: Esatto. C'è Tommaso Paradiso con noi.
3: Ciao.
4: Come state? Che bello vedervi.
3: Noi bene. Tu come stai?
4: Sta bella, molto bene. Sono appena arrivato da Roma col treno.
3: Ah, quindi un viaggetto.
4: Sì.
3: No, vabbè, però è agile, Milano.
4: È agile,
3: Milano,
4: agile.
3: Dai.
4: Sì, sì.
3: Tre ore, no?
4: Sì, sono tre ore. Sempre quelle lì.
2: Poi sei venuto
4: un giorno,
2: proprio.
4: Magari saranno due ore, un'ora e mezza.
3: So già dove vuole andare a parlare.
2: No, io voglio andare a parlare, ma con leggerezza, perché questa piazza di solito è la piazza in cui festeggiano i tifosi delle squadre di Milano quando vincono.
4: Ieri hanno festeggiato qui.
2: Ieri no, perché c'eravamo noi a fare le prove.
4: Ah, quindi avete impedito il festeggiamento.
3: Sei fuori casa.
4: Ma fuori casa. Fuori casa.
3: Vabbè, voleva tirare il sacco.
4: No, ma ieri
3: calcio,
4: ieri a Roma ieri si è festeggiato un sacco comunque. Cioè i tifosi dell'Inter hanno festeggiato.
2: Eh beh, sì, a Roma.
3: Vabbè, voleva dirlo.
2: Volevo dirlo perché comunque siamo sul pezzo, è attualità.
3: Certo, no, è giusto.
4: Siamo sempre sul pezzo.
3: Senti, ma io ho visto, vorrei partire da questa cosa, perché stavamo parlando anche fuori onda del fatto che tu hai già fatto Radio Italia Live Milano, anche Palermo, però è la prima volta da solista.
4: Sì, vabbè, poi solista, per modo di dire, c'è l'orchestra.
3: Sì, certo.
4: C'è una grandissima orchestra che non ci lascia mai soli, quindi non mi sento mai solo sul palco.
3: Però io ho visto che hai rilasciato questa intervista in cui hai detto mi piace tanto Radio Italia Live, grazie, il concerto, però Milano mi piace in particolar modo perché mi sono un po' milanesizzato.
4: Musicalmente sono cresciuto qui.
2: Cosa vuol dire, esatto?
4: Vuol dire che il cinema si fa a Roma e la musica si fa a Milano. Questa è la regola. E quindi io per iniziare questa carriera mi sono praticamente trasferito a Milano. Perché le case discografiche stanno qua, gli editori stanno qua, le radio stanno qua. E quindi si fa tutto qui. Quando sono a Roma vuol dire che sono in vacanza.
3: Hai capito? Che comunque è tutta una vacanza.
2: Mica male.
4: Cioè, a Roma si sta in vacanza.
3: Che bello.
4: Domani stanno sempre in vacanza.
2: Senti,
4: facciamo queste cose.
2: Questo tour, io ho visto un po' di cose del tour che hai fatto e ho avuto l'impressione, siccome tu comunque sei sempre in giro, ogni anno fai un tour bello corposo, ho avuto l'impressione, proprio perché mi parlavi di musica, in questo caso c'è l'orchestra, però quando sei in tour c'è la band, ho avuto l'impressione che ormai è tipo schiacciare un tasto play, capito? Come dire, questo pezzo è un pezzo karaoke, facciamolo adesso, lo mettiamo in quella parte della scaletta, cioè ormai è una certezza il tuo tour, anche nella costruzione della scaletta. Ero molto curioso di sapere questo aspetto qua.
4: Guarda, la certezza non c'è mai. Noi soffriamo sempre prima di affrontare un tour, nel senso che soffriamo delle aspettative, perché sai, è come andarsi a giocare una partita di calcio molto importante, no? A proposito di usare
3: Scusa, tu ci rivai sul calcio, che
4: no, lo so,
3: io
4: lo
3: ci
4: so,
3: ho provato a
4: so.
3: Cavarti d'impiccio.
4: Però devo dire che poi quando sali sul palco è il nostro momento, quindi più che spingere il tasto play è proprio che ti carichi, quando sali quelle scalette prima di salire sul palco ti carichi veramente in maniera incredibile.
2: Cioè non passa quella cosa lì.
4: No, non passa, è sempre più bella, è sempre più, perché poi con l'esperienza diciamo che ti si leva un po' l'adrenalina negativa e entra solo l'adrenalina positiva, cioè quella che ti fa stare sospeso in aria.
2: Sai gestire i momenti.
4: Ma sì, te lo godi, guardi in faccia le persone e te lo godi.
3: Scusa, io volevo per un attimo ritornare indietro, perché hai detto la musica si fa a Milano, il cinema si fa a Roma, no? Tu sei legatissimo al mondo del cinema.
4: Io sono?
3: Sei legatissimo al mondo del cinema, hai fatto anche il regista. Cioè,
4: sì, sono molto legato al mondo del cinema.
3: E si sa che ti piace molto il cinema italiano, però nella canzone I Romantici tu dici che tieni sveglia tutta la notte guardando sempre lo stesso film.
4: Sì.
3: Quindi io volevo sapere, è un film diverso che tu ascolti, che tu guardi ripetutamente, poi cambi e per un altro periodo guardi un altro film per un sacco di tempo, o è proprio uno?
4: No, guarda, il cinema è terapeutico nella mia vita, quindi lo uso come terapia. Quando sono felice e nella comfort zone totale cerco di guardo tendenzialmente cose nuove, diverse, cose che vorrei che mi sorprendessero, ok? Mentre quando ho bisogno di una coccola, di una carezza, di un abbraccio, mi guardo sempre lo stesso film.
3: Qual è?
4: Diciamo che me ne 4-5 girano, capito? Sono sempre 4-5 film che girano a seconda del momento. Cioè vado sempre su un paio di film di Totò.
3: Beh, scusa.
4: E poi vado su, se no vado su Verdone, se no vado su, c'è un film stupendo che forse questa, io amo i film, c'è una corrente di film che parte dagli anni 50 che si chiamano i film balneari, cioè quindi sono quelli che raccontano le varie estate delle persone. Ce n'è uno di Vittorio De Sica che è stupendo, che si chiama Monte Carlo, un film vecchissimo a colori, quello per me è un capolavoro disumano, dove lui fa il ricco scapestrato che ha perso tutto al casinò e cerca espedienti per andare avanti, e viene aiutato dal gruppo dell'albergo, cioè dai camerieri, da pescatori locali, cose per, e lo fanno sembrare ancora un vero principe, perché lui è un nobile decaduto, quindi gli comprano i vestiti, le cose, tutto quanto, e lui sta lì lui sta lì a cercare una donna che lo possa mantenere.
2: Ah, bello.
3: Ma stupendo! No, lo devo vedere.
4: Incontra una donna che ha lo suo stesso problema, cioè che illude gli uomini che sia molto ricca, ma anche lei sta a pezzi, diciamo. E quindi nasce questa incredibile storia d'amore, nata solo per arricchirsi, ma in realtà poi si innamorano veramente.
2: Va recuperato
3: perché non l'ho visto questo.
2: Io denuncio la mia ignoranza, però.
3: Sì, manca anche a me.
2: Tra l'altro, un'altra grande esperta di cinema sta provando adesso, perché poi io sono sicuro che Noemi si sia laureata in regia.
3: Sì, deve aver studiato. Sì, sì, sì,
2: quindi,
3: è vero.
2: Quindi siamo un po'.
4: Mana come me.
2: Vedi.
3: Infatti. Allora, visto che abbiamo citato i romantici, io direi che la potremmo ascoltare, i romantici.
4: Beh, di Tommaso Paradiso. Con molto piacere.
3: Dai, i romantici.

0: C'è un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può cambiare tutto: la donazione di plasma.
1: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
0: Il plasma è essenziale per chi affronta malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live Il Concerto, ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia domani in Piazza Duomo a Milano.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo:

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ciao. Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella!
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.

0: Amici di Radio Italia, solo musica italiana, Tiziano c'è, ci sono sempre, vi voglio bene, vi abbraccio e a presto. Ciao!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana, superstar. Vedi, ti ho chiamato superstar.
1: Brodo star, come dico sempre.
0: C'è Noemi con noi.
2: Ciao.
1: Ciao, è un piacere. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio
2: buon
0: a te.
2: Buon pomeriggio a te. Tra l'altro, appena finito le prove, prima Tommaso Paradiso ci diceva fuori onda: io vorrei avere un po' di voce di Noemi in questo momento, perché sì, hai dato tantissimo alle prove, perché c'è un po' di pubblico, tra l'altro, quindi.
0: Tra l'altro, stavamo parlando proprio di te. Stavamo parlando proprio di te, perché è venuto fuori anche il discorso. Chiaramente con Tommaso Paradiso stavamo parlando di cinema.
1: Ah beh, bello, eh? Sì, è vero. Lui, anch'io grande stimatrice di cinema.
0: Ma tu hai anche studiato?
1: Io mi sono laureata in critica cinematografica e televisiva. E poi regista e programmista televisivo, sì.
0: E poi un'altra cosa.
1: E poi è partita la musica, come si dice a Roma. E quindi. Però è bello, bellissimo, perché poi in realtà la musica e il cinema si parlano tantissimo, no? Sono due realtà molto conniventi. Quindi.
0: Beh, secondo me non può esistere. Cioè, un film senza una colonna sonora, io non l'avevo mai visto fino a poco tempo fa. C'era una volta in America, lo so, è gravissimo.
2: E dai,
1: c'è un film di Eisenstein vecchissimo che praticamente è. Si racconta il montaggio dell'attrezzo, dove ci sta il montaggio con una musica sotto che racconta un momento di pathos.
0: La musica è fondamentale.
1: Sì, e poi, perché non c'è bisogno tantissimo del dialogo nel cinema, quando poi c'è la musica che sottolinea delle sensazioni, delle emozioni.
2: Certo, assolutamente. Ma mi viene in mente, cioè, tu studiavi mentre già era partita la tua carriera o hai studiato prima? E poi?
1: No, guarda, ho fatto l'università e no, durante l'università poi c'avevo la mia band, il bagagliaio, okay. Altre piccole cose che facevo, cantavo in giro, avevo le mie canzoni, che il mio progetto che lo stavo un po' curando, però devo dire che è stata una fortuna che poi sia partito tutto così.
0: Vabbè, comunque avevi il piano B, per fortuna.
1: Sì,
0: cioè.
1: Sì, sono andata con mio padre, perché io penso ho fatto biologia e il test d'ingresso, e poi mio padre mi fa, cioè, ma a te ti piace tanto il cinema? Perché vedi, mio padre che è una cosa, magari un genitore.
0: Sì.
1: Però invece ho fatto anche il test d'ingresso che era chiuso anche quell'anno e mi hanno preso anche lei. Io ho scelto il cinema. E poi.
0: Beh, perché è una cosa molto romana, dai.
1: Romana, dai, tutti i personaggi sono romani.
0: Vabbè,
1: adesso c'è
0: Roma,
1: un po' questa
0: dai.
1: Piaga del.
0: Dai, si dice, è così. Senti, noi stavamo pensando a te e parlando di Bianca, no?
1: Certo.
0: Chiaramente. Mm. Che è stata scritta da Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini.
0: Allora, noi abbiamo tirato giù qualche nome.
2: Sono tanti, quindi dimmeli, ricordameli.
0: Allora, quello che stavamo dicendo di te era
2: sì.
0: Vasco, Riccardo dei Pinguini, Mahmood, Fabrizio Moro, cosa hanno in comune?
2: Noemi.
1: Noemi, no, secondo me, allora, non lo so, nella mia ottica sono degli artisti, dei cantautori che hanno una visione e che hanno una poetica. Vasco penso siamo senza fare differenze, certo. Però Vasco, ma anche Riccardo, anche Alessandro, anche Fabrizio, Federico Zampaglione per esempio, sono tutte delle persone, degli artisti che con la musica ti mettono in tavola nelle orecchie un immaginario, quindi ci sono dei colori predominanti ed è bellissimo ogni volta entrarci in contatto, ecco, quello sì.
2: Tanto c'è spazio. No, pensavo a Bianca. No? Che inizia proprio dicendo che col senno di poi siamo tutti bravi, che è una cosa che a me ha colpito subito, perché sì, ripensandoci, tu ce l'hai il tuo senno del poi, cioè dici quella cosa io ho. C'è una cosa che non avrei rifatto, o l'avrei fatta diversamente.
1: Una
2: che puoi dire, nel senso che ci puoi raccontare.
1: Una che avrei fatto diversamente. Madonna, ma adesso io con la memoria che ho della vita mia. Però pure a me piace quella cosa, quella frase lì, perché mi è arrivata molto dalliana, molto come Lucio Dalla. Okay. Siamo tutti bravi.
2: Super gancio
1: così,
2: quello. Sì,
1: con il senno tipo. Perché oggi sono tutti bravi a parlare, no? Tutti che ti commentano. Io l'avrei fatto così, ma questa cosa è così. Quando in realtà è un sottofondo nel dire ma freghiamocene anche se tutte le ciambelle non vengono col buco, perché l'unico modo per fare le cose è farle.
0: Oh beh.
1: E capire se funzionano, no?
0: Oh beh, giusto.
1: Dai, uno sta sempre a pensare, cioè, io poi sono molto del pensiero, penso.
2: Poi vediamo dopo, facciamo poi vediamo dopo.
0: Meglio
2: no?
0: I rimorsi dei rimpianti.
2: Stiamo andando troppo profondi,
1: Basta.
2: Torniamo, come diciamo prima, anche con Tommaso si parlava di sport, io vorrei dirti che il PSG è in finale di Champions
1: League. Grande, sono contenta perché loro cantano.
0: Quello volevamo dirti.
1: Aspetta, la versione Francesco, perché quella di napoletana è Sarò con te, che
2: esatto,
1: vuoi perdere.
2: Esatto.
1: In francese non mi ricordo il testo.
2: Allora, spieghiamola questa cosa ai nostri ascoltatori.
1: Hai ragione, certo, certo.
2: In c'è effetti una canzone esiste sua. Un coro della curva del Napoli che poi è stato ereditato alla curva del Paris Saint-Germain, oui, che è vuoto a perdere.
1: È vuoto a perdere perché hanno preso spunto dalla melodia del ritornello. Sai, ti dirò come mai, ma sarò con te. È una cosa molto bella arrivare allo stadio.
0: Io una cosa, sei un'assidua frequentatrice.
1: Io sono super fan. Mo io adesso ci vedete tranquilli, io e Tommaso, ma noi abbiamo un derby
0: lo so, da vivere fra qualche giorno.
1: Però bellissimo. Sono molto contenta. Poi il calcio è uno sport. Peccato non fare i mondiali, ecco.
0: Vabbè, ma però sì, perché devi andare a
1: però è bello.
2: Scusa, c'è anche Nico Paz in mezzo. Questa
1: è
2: Nico
1: Paz con la,
2: grande, il suono virale, esatto,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: Omar.
1: Sei
0: sempre di mezzo tu, comunque.
1: Sì, sono contenta perché a me il calcio piace.
0: Senti, noi non vediamo l'ora di ascoltarti domani sul palco di Piazza del Duomo per,
1: certo,
0: Radio Italia Live il concerto, e ti volevamo ringraziare per essere stata qui con noi.
1: Ma che è assolutamente bellissimo, sono contenta, questa è sempre una grande festa. Io voglio molto bene Radio Italia e ringrazio Mario, sei un grandissimo editore, sei il più bravo di tutti, anche Tony Mandoni, è un piacere essere qui e niente, spero che ci rivedremo presto. Io tanto parto in tour il 2 giugno quest'estate e poi ci vedremo qua a Milano il 14 dicembre all'Arcimboldi. Intanto mi godo Ora d'Italia.
0: Perfetto, grazie Noemi.
2: Grazie Noemi,
0: ciao.
3: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
4: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
3: Notino ti aspetta oggi e domani nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano.
4: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
3: Notino, today is yours. Feel good.
5: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: 5 step, un solo obiettivo. La pronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League e l'Automatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
20: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta

0: uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Porca vacca, non

0: I pinguini tattici nucleari con Giovani Wannabe a Radio Italia, solo musica italiana. Allora amici, vogliamo darvi un po' di informazioni di servizio per domani, se sì, sei d'accordo Giuditta.
1: Sì, perché saranno in molti a raggiungerci qui in Piazza del Duomo. Comunque non vi preoccupate se non siete riusciti a prendere l'accredito, perché comunque potete seguire Radio Italia Live, il concerto, in mille modi diversi.
0: Ovunque.
1: Comunque, per accedere a Piazza Duomo dalle ore 16 apriranno i seguenti varchi, che sono Via Mercanti.
0: Posso fare come le hostess? No, perché
1: sì, no, tu
0: poi...
1: indica le uscite quelle esatto. Sono chiaramente Via Mercanti, Via Mengoni,
0: Via Mengoni,
1: sì, Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele.
0: Di là.
1: Poi su disposizione della questura in uscita saranno disponibili varchi di Via Torino e di Via Orefici.
0: Allora ci teniamo a dire, è una cosa molto importante, che dalle 19 aprirà il varco di Via Arcivescovado, arrivando quindi da Piazza Fontana, che permetterà alle persone diversamente abili con un accompagnatore di accedere all'area dedicata, che è il Sagrato Alto, appunto.
1: Allora,
0: Basilica del Duomo.
1: Dato che vedo anche che sulla nostra Radio Italia TV stanno mostrando delle immagini della piazza, ci sono un po' di ombrelli.
0: Beh sì.
1: Comunque informiamo tutti che sarà possibile portare un ombrellino, di quelli senza punta, quelli piccolini,
0: quelli richiudibili,
1: sì,
0: quelli super richiudibili che non hanno la punta, perché
1: comunque io, se posso dire la mia opinione personale, non
0: bisogna
1: richiesta,
0: prendere l'acqua, questo dice.
1: Ma vi mettete una cosa di quelli col cappuccio, capito,
0: sì,
1: per non bagnarvi troppo, secondo me è più bello, però anche l'ombrellino va
0: anche
1: bene.
0: Una boost, vedi, c'è una signora adesso con una busta,
1: c'è una signora
0: che comunque è idrorepellente e alla fine è brutta da vedere, ma
1: vabbè, comunque vedete voi, noi vi abbiamo dato tutte le informazioni del caso,
0: esatto,
1: e siamo qui ad aspettarvi, tra l'altro.
0: Adesso ne mettiamo Eros Ramazzotti con Max Pezzali, questa si chiama Come nei film, Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Amarezza la scelta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, noi stiamo insieme ancora per un'ora, perché poi magari qua è un via vai, quindi può essere che ci sia un'altra incursione, io non voglio...
0: Può succedere qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Abbiamo appunto ancora un'ora, questo significa che sono le...
1: 17 e 2 minuti.
0: Ci sono 50 orologi.

0: Loredana Bertè, figlia di, su Radio Italia, solo musica italiana. Sono in tanti che ci stanno scrivendo anche al 331 995 0095, che è il nostro numero per contattarci,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: ma anche per chiedere di buttare solito la pasta, quello che volete.
1: Sì, quello magari ve lo chiediamo noi quando finiamo stasera e poi passiamo.
0: Sarebbe il sarebbe una bella pasta al pomodoro, sarebbe stasera, sarebbe veramente la fine del mondo.
1: Non so se si è capito, noi siamo in Piazza Duomo perché domani c'è il Radio Italia Live, il concerto, quindi manca sempre meno e vogliamo darvi un po' di coordinate per
0: sì,
1: questo evento.
0: Perché abbiamo detto prima che anche se non riuscirete ad essere qui con noi proprio fisicamente in Piazza Duomo, è impossibile perderlo perché lo potete seguire su Radio Italia TV, su Radio Italia Solo Musica Italiana,
1: certo,
0: Live, chiaramente sarà in streaming audio video su radioitalia.it.
1: Sì, ma poi c'è Sky, TV8, Now, Cielo, e poi soprattutto il consiglio che vi diamo è di vivere il backstage così come lo viviamo noi tramite i nostri social.
0: Sì, tutti, tutti, sì. Facebook, Instagram, X, TikTok, dappertutto, dappertutto, quindi è praticamente impossibile, cioè domani l'unica cosa che dovete fare voi è non prendere impegni e potrete seguirlo in qualsiasi modo.
1: Beh, sì, sì, sono d'accordo. Comunque veniamo noi, cioè se non potete venire voi veniamo noi, questa è un po' l'idea, quindi fino a domani noi vi accompagniamo con un po' di musica come al solito, con i protagonisti del Radio Italia Live, il concerto, insomma poi passano a trovarci. L'ho detto?
0: L'hai detto. Hai fatto di nuovo questa cosa di fare lo... Vuoi dire anche proprio chi arriverà fra poco?
1: No, no, questo ancora no.
0: Anche perché non lo sai.
1: Infatti.
2: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Ligabue con un colpo all'anima, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di colpo all'anima, cioè dobbiamo fare un po' di radioservizio.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì. Io lo so che questa cosa che abbiamo un cervello in due prima o poi dovrà finire.
0: Prima
1: perché
0: o poi.
1: È insopportabile, perché anche io pensavo al colpo, anche un po' al cuore, che sì. È vedere ogni volta Piazza Duomo, che anche per la giornata di oggi, che è la giornata delle prove fondamentalmente, è piena di gente,
0: sì.
1: È sempre una cosa veramente bellissima vederla. So che la stanno inquadrando anche adesso su Radio Italia TV.
0: Sì, ma io volevo fare proprio radio servizio in modo preciso, perché c'è Eliseo e i suoi colleghi, ok, che stanno rientrando da lavoro, è un gruppo di operai, stanno tornando da lavoro, volevano comunicare, forse perché sai un po' di imbarazzo ci sta, quindi lo facciamo noi per voi, all'autista Mario di andare piano.
1: Mario. Vai piano.
0: Ma poi
1: per cortesia.
0: Che senso ha che arrivi 5 minuti dopo la stessa cosa?
1: Vabbè, adesso non è che dobbiamo moralizzare Mario. In questo modo violento. Comunque Mario, vai piano, pensa a noi per cortesia.
0: E continuate ad ascoltarci, a seguirci.
1: Certo.
0: Perché abbiamo un sacco di cose da dirvi.
1: C'è anche la musica, quella di Ermal Meta, Stella Stellina.

0: l'estate sta arrivando.
1: I gioielli della collezione By You di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova.
0: Parole, simboli e colori che parlano proprio di te.
1: Immagina, bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile.
0: Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo.
1: Scopri la collezione su discoverkidult.com.
0: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
15: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
16: Quando ci fa sentire

0: Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio.

0: flessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.

0: Esisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh,
2: cosa,
1: lei
2: beh,
1: su Radio
2: tra l'altro,
1: Italia, solo siamo, musica italiana.
2: Siamo anche su Radio Italia TV, quindi i nostri ascoltatori ti vedono fare questo...
1: Lo sguardo sognante.
2: Questa spalluccia.
1: La spalluccia.
2: Sì,
1: che cosa vuol dire la spalluccia? Non ho fatto la spalluccia. Ah, perché entrambe le
2: certo,
1: spalle si alzano
2: certo.
1: E poi si abbassano. È il sospiro con lo sguardo sognante.
2: Sospiro di?
1: Gioia. Va bene? Gioia?
2: Brava, hai avuto un'ottima risposta.
1: Pronta. Okay, va bene.
2: Tra l'altro volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che è sempre valido, così come negli altri anni e nelle altre edizioni, il nostro hashtag ufficiale che è Relive, quindi Relive Radio Italia Live. Cercandolo sul vostro social preferito troverete un sacco di contenuti.
1: Ok, è importante ricordarlo. Sì. E tra l'altro potete utilizzarlo anche se state facendo una foto al televisore.
2: Come
1: cioè
2: no?
1: Non c'è nessun problema, basta che qualsiasi cosa pubblichiate, sia che voi siate qui in Piazza Duomo, sia che stiate seguendo il concerto da casa, l'hashtag è quello lì, Relive, mi raccomando. Facciamo capire che siamo proprio in diretta.
2: C'è una cosa che può far capire che siamo in diretta. Cioè, secondo me Alberto Alfano la sa.
1: Dai, la viabilità.
2: Sentiamo.
1: Viabilità, sentiamo.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, in Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga materiali dispersi sull'incrocio Pescate, strada statale 583 Lariana, direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicula, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Caltabellotta. In Calabria, statale 107 Silana Crotonese, c'è stato un incidente sull'incrocio Celico, direzione incrocio Passo Vecchio, statale 106 e statale 107 bis. In Piemonte, sulla statale 211 della Lomellina, materiali dispersi presso l'incrocio tangenziale di Novara, direzione incrocio Pozzolo Formigaro, strada statale 35 bis dei Giovi. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, presenza alberi sulla carreggiata, presso l'incrocio di Borzonasca. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi su area di servizio Salerno, direzione allacciamento Fisciano a Trenta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le cose che non sai di me, Mara Sattei, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uff.
0: Cosa
1: quante,
0: mi nascondi? Cosa mi nascondi?
1: Non ne sai, non puoi immaginare.
0: Dimmene una.
1: Allora, una è che mi sono offesa io per il fatto che non abbiamo ringraziato tutta la macchina incredibile che si sta muovendo. Come mi cavo d'impiccio.
0: Brava.
1: Con una facilità incredibile oggi.
0: Un'anguilla oggi.
1: Veramente sguscio via.
0: Sì, lo faremo comunque a tempo debito, insomma.
1: Vabbè, intanto ringraziamo Edo Stanzini che è in regia, Stussi che è in regia qui dal track, poi ci sono cameraman, c'è tutta la nostra redazione. A Cologno Monzese c'è Lidia Maria Tarsitano che ho detto Monzese.
0: Vabbè, non ti preoccupi, si è capito. Abbiamo un po' di persone, insomma, da salutare, però ne approfitteremo tra oggi e domani per fare tutto.
1: Va bene, stai procrastinando.
0: Sto procrastinando perché mi devo segnare i nomi che non me ne ricordo.
1: Hai capito? Vabbè, almeno lo ammetti, apprezzo la sincerità. Dai, va bene.
2: Domani Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify.
3: Una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Saif.
2: Non arrivare impreparato. Entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live il concerto su Spotify.
3: Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Saif

0: sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. Scalda la voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Raghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te. Vieni nei negozi Salmo Raghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 1878, sa di felicità.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
16: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.

0: un super saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ho bisogno
0: di Radio
1: adesso
0: Italia
1: di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, a Radio Italia solo musica italiana. Noi prima di salutarci, insomma, abbiamo anche qualche altro minuto, volevamo ricordarvi un po' di cose per domani. Lo so, siamo qui in piazza e quindi per noi
2: la mente va lì, è inevitabile. Ma credo anche per voi sia così, insomma, l'attesa che stiamo in qualche modo provando noi è condivisa, questo è poco ma sicuro.
1: Spero
2: vogliamo
1: di
2: dire chi sono tutti gli artisti, certo, che si avvicineranno.
1: Anzitutto vogliamo dire che le canzoni saranno suonate dal vivo dalla Radio Italia Live Orchestra diretta al maestro Bruno Santori, e questo è un primo passo
2: ed è importante, sì, ricordarlo. Ma gli artisti sono in ordine alfabetico, non è l'ordine di uscita, se è l'ordine di uscita figurati se ve lo diciamo oggi l'ordine d'uscita. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify Saif.
1: Sono tantissimi, ci divertiremo sicuramente, però abbiamo qualche altro minuto, forse abbiamo già fatto un piccolo spoiler, però voglio farvi sentire una canzone. Voglio farvi sentire questa canzone.
2: No, ma mi posso piace comunque questo, da questo punto di vista.
1: Posso?
2: Devi, non devo, è che puoi,
1: prego.
2: Devi, sei obbligato. Allora, ascoltiamo qui a Radio Italia solo musica italiana.
1: Come sono obbligato?
2: Un capolavoro,
1: sì,
2: un capolavoro totale è Pino Daniele e questa è Sara.

0: Daniele e Sara su Radio Italia, solo musica italiana, ma avevamo detto che sarebbero arrivati così a sorpresa, certo, degli ospiti, no? Certo. Non sono ospiti.
1: Non so. Li abbiamo preso alla sprovvista.
0: Siamo sempre i soliti.
2: Sempre loro. Sempre
1: noi
2: siamo.
1: Ciao Daniele, ciao Emiliano.
3: Ragazzi, ciao ragazzi, ben ritrovati. Ciao. Avete portato un po' di sole su Piazza del Duomo, grazie.
4: Secondo me voi l'avete portato, perché noi eravamo qui già prima.
0: È vero. Tutta l'acqua del mondo abbiamo preso fino ad ora, quindi sì, merito, bravi.
2: Però come, grazie mille. Come è andato questo pomeriggio?
0: No, benissimo. Bene. Benissimo. Poi dicevamo che comunque il colpo d'occhio della piazza che si riempie è sempre, sempre bellissimo. Tra l'altro lo potete vedere anche su Radio Italia TV, sul canale 70. Ogni tanto ci sono dei frames.
3: Una sbirciatina.
4: Sì, sì, sì. Sì, sì.
3: Io domani, quando farò la mia parte di diretta prima del concerto, me la vedo proprio tutta la piazza che si riempie.
0: Devi fare un time lapse.
3: Sarebbe bellissimo. Sai che forse metto il telefono lì e lo faccio.
0: Porta dello scotch, incolla il telefono sul vetro. Ma, te ne prego.
2: Sei sicuro per 8 di essere ore. Abile per farlo? Bellissimo. Sì, perché io ho visto fare
3: le mie abilità le stai mettendo in dubbio?
4: Siccome abbiamo tanti cameraman e fotografi in giro, bravissimi.
3: Faccio fare i professionisti.
0: Allora, ho capito, ma per i social suoi devo lavorare. Sì, sì, favore. si può fare un favore, chiediamo un favore,
2: si può fare.
3: Un caffè in cambio poi dopo.
0: Certo, è chiaro. Va bene, io direi che noi possiamo andare, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta, perché voi sentivate solo noi due, ma c'è tantissima gente.
4: Ma
0: qui.
4: Domani torniamo, no?
0: Domani torniamo.
4: Ah, ok.
0: Torniamo.
4: No, no, puoi chiedere, sai,
0: sempre
4: che
0: alle 16.
4: È sempre alle 16.
0: Sempre alle 16, tutto come nella notte.
4: Assurdo. Va bene, allora, grazie a tutti, amici. Buona serata. Adesso restate con Daniela e Emiliano per le prossime ore. E ci si sente domani.
0: Sono le 18:01.
2: Amici.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Costanza, c'è Mahmood, tutta gold su Radio Italia Solo Musica Italiana, ancora ben ritrovati da Piazza del Duomo a Milano in attesa di Radio Italia Live, il concerto. Oggi iniziano le prove, c'è il momento degli artisti che arrivano qui sul nostro palco, ci raccontano un po' le loro emozioni e poi ci prepariamo per la grande giornata di domani, che sarà una serata indimenticabile di grandissima musica, giusto?
1: Giusto, tutto giusto, Nino, non hai sbagliato niente.
0: Meno male.
1: Benvenuti, benvenute.
0: Benvenuti.
1: Ci siamo nel nostro solito orario in realtà, no? Tra le 18 e le 21, quindi l'unica cosa che è cambiata è che siamo appunto in Piazza del Duomo, stiamo assistendo a tutte le prove degli artisti, il che significa che esattamente come per i nostri colleghi, i nostri amici, passeranno pian pianino anche di qua gli artisti a trovarci, a fare
0: Vuoi
1: un saluto, a fare
0: due chiacchiere.
1: Sì.
0: No, non te lo dico.
1: Allora cosa me lo chiedi?
0: È una sorpresa, così la gente rimane incollata per sentire se passa il suo artista preferito. Scusa, non è che si può dire sempre tutto. Quello che invece si può dire, che è giusto che sia così, innanzitutto buonasera Daniela Cappelletti.
1: Sì, salutiamo Emiliano Piccardi, salutiamo anche,
0: questo
1: non perdiamo le buone
0: dire.
1: Abitudini.
0: Allora.
1: Qua da noi ci sono, vuoi cantare? Ti,
0: certo.
1: Te la senti anche in TV, il canale 70,
0: certo.
1: Il digitale terrestre, no? Vai Nino.
0: Anzi, doppietta oggi, diamo il benvenuto a Ricky Stussi, Ricky Stussi, aiutami.
1: Ricky
0: Stussi, chi?
1: Mi vergogno molto.
0: E anche a Edo Stanzini.
1: Ah, qua canti tu.
0: Che siccome che oggi siamo di fronte al Duomo di Milano, potrebbe anche essere
1: mio bello
0: Edo Stanzini.
1: Con la O, sono meglio.
0: Ah, vabbè, carina così.
1: Insomma, d'accordo, ci siamo, c'è la nostra redazione, siamo tutti qua, siamo pronti per vivere queste tre ore insieme e per raccontarvi passo passo come ci stiamo preparando a questo nuovo Radio Italia Live, il concerto di Milano.
0: Lo facciamo in tutti i modi possibili, ma soprattutto lo facciamo anche con il vostro aiuto. 331-995-0095, numero solito di Radio Italia Solo Musica Italiana, se nel frattempo che ci ascoltate volete raccontarci come sta andando il vostro giovedì sera.
1: Se magari qualcuno è qua anche,
0: vero,
1: perché magari
0: vero.
1: Ci sono persone che sono venute, che stanno per
0: venendo.
1: Arrivare, quindi ci raccontate un po' come al solito come sta andando. Intanto noi ascoltiamo Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dicono

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta oggi e domani nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano.
0: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare: abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta. Una prote-

0: collezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Siamo qua, siamo tornati, sempre su Radio Italia, solo musica italiana. Se siete al canale 70 del digitale terrestre, vedrete che siamo insieme ai The Colors. Ciao ragazzi,
1: ben ritrovati.
0: Sì, vai, eccoli.
1: È sempre un piacere avervi qua, ciao, ben ritornati.
2: Sempre un piacere, un onore esserci.
1: Grazie, che bello.
2: Senti, grazie per questo invito. Dovete sapere che noi viviamo a Milano dal 2005,
1: sì.
2: E quindi in questa piazza, a questi eventi giganteschi, ci siamo venuti spesso da spettatori, ed esserci insieme a Radio Italia per noi è una cosa che è indescrivibile.
1: E allora ti chiedo se hai ricordo di qualche concerto, che tipo di emozioni provano gli amici che sono lì.
2: Guarda,
1: sotto.
2: Ricordo perfettamente, ho proprio un ricordo nitido della giornata intera che poi sfociava poi verso il concerto multiartista solito di Piazza del Duomo, che comunque era anche, cioè, l'attesa era essa stessa
1: Marzulliana,
2: era essa stessa la cosa bella, no? Perché è proprio il momento, per cui siamo felici, speriamo di, nel nostro piccolo, di non deludere chi è venuto lì ad ascoltare, magari anche noi.
1: Sono sicuro che non succederà questo, sicuramente non deluderete nessuno.
2: Però non hai ancora visto le prove, perché faremo delle cose difficilissime.
1: Ah, perché tipo acrobatiche, delle cose strane.
2: Sì, c'è un doppio carpiato.
0: Giusto alzare il livello. Giusto. Dopo un po' di anni, anche perché questa è la terza volta che...
2: Speriamo di non deluderli.
0: No, ma questo è sicuro, noi già lo sappiamo. Terza volta che siete con noi, perché mi ricordo un Milano, un Palermo,
2: che
0: se non sbaglio.
2: Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia.
0: Allora, che un meraviglia. Ricordo di queste prime due volte, ovviamente domani ce ne saranno di nuovi.
2: Allora, il primo è un ricordo super personale,
0: sì.
2: Che però è stato motivo di

0: importante come cosa. Ragazzi,
1: però la suoneria del Maurizio e Costanzo è meravigliosa.
0: Molto bello, non so chi ce l'abbia, ma
2: ce l'ho io.
0: Merita un applauso perché è meravigliosa.
2: Scusate.
0: Chiedo una cortesia personale: smettete di crescere, perché sennò andate a sbattere contro il soffitto del track prossimamente.
1: Ci bastano più, noi siamo piccoletti, no, allora, non ci bastano più tanti.
3: Vedi che oggi siamo 70s col tacco cubano. Un po'.
1: È un po' sì, esatto. Un po' camperos, un po' bello.
4: Camperos.
0: Questo nuovo, questo cambio di look così veramente anni 70 verrà in qualche modo riproposto nel disco, ha qualche attinenza con quello che state producendo?
3: Vedi, queste sono le cose che poi ci fanno notare, ci fanno accorgere del fatto che effettivamente si percepisce anche un po' dall'estetica il momento che stiamo vivendo. Sì, sì. C'è tanta roba super settantina soprattutto nella registrazione dei fiati, di cose che abbiamo registrato organicamente. E nel disco ci sarà un sacco di questa cosa qui.
1: No, perché effettivamente bisogna dirlo, qua c'è un disco, cioè noi l'abbiamo dato per scontato, se ne è già parlato,
3: sì,
1: giustamente, però
3: uscirà nel 2023. 9.
1: Non è vero. Non è vero.
2: Però sta là da una parte.
1: Non è vero.
3: Allora,
1: dopo...
3: noi abbiamo annunciato che il disco è stato chiuso, non abbiamo mica
1: esatto.
3: detto quando è...
1: Però io quello volevo sapere, ma abbiamo qualche informazione in più?
3: Allora, noi abbiamo bisogno ancora un po' di tempo per chiudere proprio tutti i mix e i master, che siamo veramente super nerd da quel punto di vista, e sicuramente scavalerà l'estate e capiremo quale sarà la... faremo fare alla discografica qualcosa, perché effettivamente devono fare qualcosa i discografici, sennò che ce li abbiamo a fare. Faranno la casa discografica, sceglieranno la
1: settimana
3: giusta.
1: Salutiamo i discografici che sono qua davanti a noi.
0: Quindi prima tour e poi disco.
3: Sì, prima tour e poi disco, sì.
0: Che tipo di tour sarà, ragazzi?
3: Allora, quest'anno sarà un tour un po' ibrido, perché ci saranno anche delle cose all'estero, anche se non abbiamo comunicato proprio un tour gigantesco. Diciamo che ci stiamo concentrando tanto sulla parte di disco, per cui teniamo vivo quello che è il nostro habitat naturale, bello tranquillo, che è il palco. E quindi abbiamo già annunciato le date del tour estivo, ce ne saranno poi altre nella parte finale dell'anno, però ecco, adesso ci concentriamo su quello e facciamo il disco. Partiremo dal 3 luglio da Milano,
0: Venezia,
3: sì.
1: Bene, anche perché
3: poi fare per toccare, non so, ma non mi ricordo tutte quante, però
0: basta andare sui vostri social.
3: La prima è Milano e questa,
1: e anche perché il vostro, cioè il palco, il vostro habitat, voi suonate tutto il suonabile, quindi quello è, e oltretutto è bello anche perché un disco che viene confezionato con un po' più di calma, credo che abbia anche una cura, forse a volte un po' diversa,
3: sì,
1: per certi aspetti.
3: Siamo totalmente nel periodo in cui un mix e un master te lo può fare l'intelligenza artificiale a volte,
1: esatto.
3: Che, anzi anche una canzone, anche una, sì, una composizione, però abbiamo deciso di, non che per noi non sia da usare, cioè nel senso noi non la vogliamo usare, ma non è che la demonizziamo. In questo disco, visto che viene dopo un po' di tempo, ci sentiamo di raccontarci in maniera estremamente genuina, e l'unico modo che abbiamo, essendo cresciuti con gli strumenti in braccio, lui seduto e questo qui, cioè, perché piuttosto aspettiamo qualche settimana in più, ma facciamo una cosa che veramente è sincera, anche dal punto di vista sonoro.
1: Ci sta, allora noi vi lasciamo andare a fare le vostre prove, sì, perché bisogna provarlo il carpiato, non è semplicissimo.
3: Esatto, pure perché devo capire la cassa, vedo già i tromboni lì sul palco pronti per noi.
1: È tutto, esatto, è vero, è tutto pronto, quindi ascoltiamo il singolo nuovo.
0: Sì, sì, siccome qualche settimana fa avete portato il reggae al Molo Beverello, ci piace ritrovarlo così. Rolling Stones, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Grazie ragazzi.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Piccola nota di colore, per chi non lo sapesse ancora, per chi magari ha appena acceso la radio, questo è il disco preferito da Daniela Cappelletti, Stupido Hotel è il disco preferito.
0: Ma me l'ho dimenticato.
1: Uno dei dischi preferiti di Daniela Cappelletti.
0: Senti, capito? Uno dei dischi di Vasco preferiti, sì. Non il, perché tu confondi un po' le cose, no? Sì, me l'ero dimenticato di dirlo.
1: Visto, meno male.
0: Per una volta che mi l'hai ricordato tu.
1: Meno male che te l'ho ricordato. E vogliamo ricordare delle cose importanti invece per tutti gli amici che passeranno a trovarci, che vivranno con noi domani il Radio Italia Live, il concerto?
0: Sì, allora, in occasione del Radio Italia Live, il concerto di domani, come dici bene, potete raggiungerci in Piazza Duomo con i mezzi pubblici ATM.
1: Sì.
0: Lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15, dopo questo orario il servizio è garantito per il resto della giornata, quindi non ci sono problemi.
1: Per fortuna. Inoltre, dalle 15.30 la stazione della metropolitana di Duomo, quella proprio in piazza qui di fronte al nostro palco, verrà ovviamente chiusa. Allora, per raggiungere la piazza vi consigliamo di scendere a Cordusio, a San Babila, a Monte Napoleone o Missori, che sono le stazioni prossime.
0: Se poi avete qualche dubbio basta andare su atm.it, lì c'è scritto tutto per raggiungerci con la massima facilità.
1: Quindi sì, venite con
0: semplice.
1: I mezzi, che è molto più comodo, sicuramente più gestibile come cosa, ci sono zero problemi di parcheggio e vi aspettiamo per vivere una grande serata insieme.
0: Esattamente, quindi state qua, state con noi.
1: Sì.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
15: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
14: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
16: Questa sfida la vince Gianluca.
17: Sono proprio curiosa.
14: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
18: Un posto così non si trova da nessuna parte.
14: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
18: No.
14: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
20: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
21: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai.

0: Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lazza, anche la sua cenere qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati in diretta da Piazza del Duomo, Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, fino alle 21.
1: Nino, perché non bisogna perderla sta abitudine.
0: Nino. Piazza del Duomo a Milano, allora per essere precisi, perché sai che c'è una Piazza del Duomo in qualunque città, in qualunque posto, in qualunque paese d'Italia. Allora, per essere precisi, siamo qua in attesa di Radio Italia Live, il concerto. È tutto pronto, i primi artisti hanno cominciato a fare le loro prove. C'è anche un bel po' di gente che viene a godersi questo momento, che se vuoi, se ti prende questa suggestione, senti intanto i piatti, anche
1: senti, facciamoci prendere dalla suggestione.
0: È bello, vero, perché poi tu vedi lo show domani sera,
1: sì,
0: ma questa sera vedi l'artista che viene, prova tutte le sue canzoni, vedi come funziona un po' di backstage,
1: vedi già anche la magia dell'orchestra, perché vero, parliamone, noi abbiamo l'orchestra, chi altro può dire di avere un'orchestra di
0: questa
1: questo tipo?
0: Questa è una sviolinata
1: diretta dall'orchestra. Dal maestro Bruno Santori. No, va detto,
0: certo,
1: è una sviolinata,
0: certo,
1: siamo gli unici in Italia ad avere questa cosa qua, va detta e bisogna esserne fieri, perché Notino presenta appunto Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, dicevamo, insieme all'orchestra e con un sacco di artisti, un cast eccezionale anche questo giro.
0: Vado?
1: Vai.
0: Aspetta che metto gli occhiali.
1: Vado io, allora parto io. Alfa, Annalisa, Arisa, Fresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia,
0: J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e poi a Radio Italia Trend per Spotify arriva anche Saif.
1: Saremo trasmessi in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, poi non solo sul nostro canale YouTube.

0: YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: Sì, ma ci trovate anche sui social, ovviamente Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea a partire dalle 20.40 su Sky 1, su Now, su TV 8 e su Cielo. Fammi togliere gli occhiali perché questo è importante. Se siete per esempio, metti che sei a Londra.
0: Sì.
1: Che ore sono adesso?
0: Ma sono in Piazza Duomo, come
1: sono
0: faccio a essere a Londra?
1: 18.52, a Londra sono le 17.52,
0: un'ora
1: giusto?
0: Un'ora dietro.
1: Oh, se
0: Green
1: siete
0: Witch
1: là,
0: dice così.
1: State prendendo il vostro tè a Londra, domani accendete su London One Radio e potete seguire il concerto.
0: Ma se io invece fossi a New York?
1: Se sei a New York ma sei inglese è strano.
0: No, se sono a New York e sono a Times Square.
1: Puoi accendere su ICN Radio, okay. In questo caso anche in questo modo.
0: Ovunque nel mondo c'è però un solo hashtag che è Relive e tutte le info come sempre le potete trovare là sul nostro sito radioitalia.it.
1: Mi piace tutto, mi piace anche la canzone di Rama Tutto Tranne Questo, mi piace.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: Giovanotti, l'ombelico del mondo. Stavo pensando, anzi stavo leggendo, che questa canzone è del 1990 2026 mi sembra uscita ieri. Com'è, Nino, sta storia?
1: 36 anni fa, eppure è vero, sembra uscita ieri. L'unica cosa che mi ha stupito, stavo guardando Radio Italia TV sul canale 70 del digitale terrestre, è rivedere Lorenzo con quel cespuglio di capelli.
0: Ne ha ancora un botto.
1: Ma all'epoca erano veramente tantissimi. Complimenti all'acconciatore di Lorenzo. Sì,
0: sento un filo di invidia quasi. Vabbè,
1: no, io sono messo bene.
0: Proseguiamo.
1: Guarda qua, anche qua dietro. No?
0: Vabbè, proseguiamo altre due ore, sono le 19.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: ZN, o meglio Tiziano Ferro, indietro qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ancora ben ritrovati, buona serata, buon giovedì a tutti. Siete in compagnia di Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, lo dicevamo, lo diciamo spesso, in diretta da Piazza del Duomo, in questa meraviglia di Piazza del Duomo a Milano.
1: Aspetta, abbassa un attimo la voce.
0: Non resisto, ci sono i The Colors che fanno le prove per Radio Italia Live, il concerto di domani sera. Poco fa sono passati da noi, ci hanno raccontato qualche chicca che riguarda il loro nuovo disco. Io avevo intuito questa svolta un po' anni 70, perché erano...
1: Perché a te non sfugge niente, Nino, ma perché, noti i dettagli.
0: Perché erano vestiti, tu non guardi quel tipo di film, però se guardi... senti che roba che rientra tutta. Se guardi i film polizieschi americani, avevano proprio quel look lì, il pantalone, jeans a zampa, lo stivalino a punta. Mi sento Elson Miccio, ma non compreso.
1: Perché non ti stiamo calcolando, stiamo sentendo le prove, siamo presi bene, c'è Stussi lì che alza il volume, e siamo presi bene.
0: Anche la gente che è in piazza sta ballando al ritmo dei The Colors. Io ho guardato i Camperos perché mi interessavano,
1: no, tu hai guardato i Camperos perché erano altissimi e non ti capacitavi di quanto noi fossimo bassi.
0: Allora, per domani ti voglio avvertire, quando sarà il nostro momento di salire sul palco, ho delle scarpe alte così, chi ci sta guardando in TV lo può vedere, sono alte così.
1: È più alto, cioè hai dei tacchi più alti dei miei.
0: Sì, veramente sono altissimi.
1: Vabbè, giusto.
0: Spero di non inciampare, che non
1: quello
0: è stato abituato.
1: Farebbe molto ridere.
0: Solo te farebbe molto ridere. Scusa. Ragazzi, mi
1: adesso
0: farebbe ridere
1: detto,
0: quello.
1: Ma la sono tirata.
0: Ma come? Dicono anche di sì loro.
1: Al 331-995-0095 farebbe o no ridere che Nino domani...
0: Ma no, non di... assolutamente non di no.
1: Sai che succederà a me adesso.
0: Questo è il karma.
1: Sicuro.
0: Invece raccontateci cosa fate in questa serata in compagnia di Radio Italia Solo Musica Italiana. Quello è più interessante rispetto al fatto che io caschi o no.
1: Però fa sempre molto ridere. Vabbè.
2: Disco Italia è Vacci Piano di Emma Ercomi.

0: Lo sapevo io.
1: Ma non è che non ti passa mai questa roba di fare il sospirone per Tananai?
2: No.
1: Abissale su Radio Italia, solo musica italiana. So che sei una grande appassionata di tennis e allora al 331 995 0095 ci chiedono un saluto per Ale e Ciccio, i nuovi Sinner e Alcaraz.
2: Ma sono nuovi anche Sinner e Alcaraz, come fanno a esserci già dei nuovi?
1: Ma loro stanno arrivando, stanno per prendere il posto di Sinner e di Alcaraz.
2: Tanto vorrei capire, 20 anni.
1: Ale e Sinner e Ciccio e Alcaraz,
2: okay,
1: oppure sono intercambiabili?
2: Mandateci dei video perché noi dobbiamo constatare se la realtà.
1: Questa era una battuta sotto rete?
2: Sì, no, Sinner, questa era una volée.
1: Una volée. Sinner che oggi ha vinto, partita contro Rublev.
2: Bravo, oh!
1: Perché l'ho
2: vista. Mi dai delle soddisfazioni.
1: L'ho vista, acceso la televisione, sono riuscito a vederlo.
2: Ha vinto anche abbastanza semplice, mi pare un 6-2, 6-4 alla fine.
1: Però Rublev a un certo punto si sta
2: grande
1: facendo.
2: Impresa di Luciano Dardi.
1: Vero.
2: Invece, che insomma, pare sia l'ottavo tennista italiano a arrivare nelle semifinali degli internazionali di tennis nell'era Open. Quindi, insomma, molto bene, bravissimo.
1: Cosa che non capitava da un sacco di tempo. Due italiani in semifinale mi sembra non capitasse.
2: È bellissimo, È semplicemente un momento bellissimo. Basta, questo.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Centrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo

0: tutto necessario, eh?
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sa,

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto,

0: Anche Neck, lascia che io sia qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Gigi D'Alessio che sarà dei nostri perché domani sera salirà su questo palco, quello di fronte a noi in Piazza del Duomo a Milano. Volevamo darvi qualche indicazione per raggiungerci e per farlo nel modo migliore possibile, senza senza sbattimenti. Apro e chiudo una parentesi veloce, posso? Me lo permetti? Noi siamo qua ovviamente anche domani, quindi se volete venire bussando con i piedi, come si dice a casa mia, cioè con dei caffè, con dei pasticcini, con delle brioche, con dei generi di prima necessità, noi apprezziamo. Certo. Almeno io apprezzo, anche giusto? Tu, anche voi ragazzi apprezzate. Apprezziamo tutti.
1: Però non stavamo dando delle informazioni utili.
0: Questa era utile.
1: Ok, informazioni proprio di servizio in realtà. Per accedere a Piazza Duomo dalle ore 16 apriranno i seguenti varchi.
0: Aspetta che apro dei varchi. Vai che io intanto apro dei varchi.
1: La toponomastica.
0: Prego.
1: Via Mercanti.
0: Sì.
1: Via Mengoni.
0: Marco.
1: No,
0: un altro.
1: Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele.
0: Sì.
1: Su disposizione della questura e in uscita saranno disponibili varchi di Via Torino e di Via Orefici invece.
0: Non solo, perché dalle ore 19 aprirà il varco di Via Arcivescovado, quello che si imbocca arrivando da Piazza Fontana, che permetterà alle persone diversamente abili con un accompagnatore di accedere a quest'area che abbiamo predisposto appositamente per loro.
1: Che è il Sagrato Alto.
0: Esatto.
1: L'esattezza. Inoltre sarà possibile portare un ombrellino piccolo di quelli senza la punta, perché voi capite che mi diventa pericoloso in piazza con tutto.
0: La speranza è che domani non piova ovviamente, ma siccome

0: Chi lo sa? Non possiamo decidere noi del tempo, anche se ci mettessimo tutti a soffiare contemporaneamente forse non riusciremmo. Portatevi un ombrellino piccolo senza la punta,
1: esatto, così almeno state, siamo tutti un po' più asciutti, si cerca di essere un po' più asciutti e soprattutto al sicuro, che è una cosa importante.
0: Mi piace questa cosa. Intanto continuiamo ad accompagnarvi, lo facciamo su Radio Italia, solo musica italiana, anche con Rose Villain.

0: Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Pack, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Ci potete vedere oggi e domani anche al canale 70 del digitale terrestre, e quindi magari se siete in radio e avete la possibilità, se ci state ascoltando adesso in radio, avete la possibilità, accendete anche la TV.
2: Se siete in radio salutateci le sedie che abbiamo lasciato vuote.
1: Salutate tutti quelli che conosco.
2: Senti, volevo dire una cosa interessante, che è questa, che c'è anche chi ci raggiunge al 331-995-0095 già da Piazza del Duomo o in avvicinamento a Piazza del Duomo. Alessandro da Cinisello Balsamo, il posto dove tu mi insegni sono tutti estremamente pettinati, scrive un messaggio molto, molto carino per Daniela Cappelletti. Scrive solo per lei, per due punti: io domani sera sono presente al concerto per poter vedere Emma. Potete farmi vedere il video di Emma, il paradiso non esiste? Lo scrive solamente a te,
1: e quindi è mia responsabilità,
2: tutta tua.
1: Ragazzi, ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo il video di Emma, però
2: puoi girare tu.
1: Però
2: il regista c'è, puoi girarlo tu.
1: Devi stare calmo, non abbiamo il video di Emma, però forse.
2: Ah, va bene,
1: forse,
2: va bene.
1: Forse c'è lei, capito. Non so,
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lotino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Sa

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini.

0: Notturni.
1: Malika Ayana, Animali Notturni su Radio Italia, solo musica italiana. Prima qualcuno chiedeva un video di Emma, abbiamo fatto di più, l'abbiamo portata qui Emma.
2: Eccola.
1: Direttamente.
2: Eccoci.
3: Emma Ercomi, ovviamente.
4: Emma Ercomi, video live.
1: Video live. Sai quando salutare? Ti fanno una foto e poi dici no, è un video.
2: Devo salutare qualcuno?
1: Se vuoi.
3: Allora. Alessandro da Cinisello Balsamo, proprio vuoi fare tanto.
2: Ciao Alessandro da Cinisello Balsamo, bacio a te e tutta la tua famiglia.
3: Eccoci qua.
1: Come state ragazzi, come va?
2: Benone.
1: È un piacere ritrovarti, non dico a te Mirko perché ci siamo visti meno di un anno fa a Palermo, ma ritrovare te è sempre un piacere, era tanto che ti aspettavamo.
2: Grazie, piacere mio, sono molto felice.
3: Com'è tornare qua? Tu la conosci abbastanza bene questa piazza, sei stata tante volte con noi.
2: Sì, è sempre molto bello, poi dai c'è anche bel tempo.
3: Capito? È giusto prenderla con ironia,
2: sì,
3: perché
2: certo,
3: d'altronde
2: tutto,
3: se no non è che si
2: bisogna
3: può
2: sempre ridere sulle cose.
3: Hai ragione, anche perché non si può cambiare.
2: Comunque per essere dicembre non è FD.
1: Sì, ah, dai, va bene, alla fine ce la facciamo.
3: È un bel Natale, dai.
2: È un bel Natale.
1: Festeggiamo con un po' d'anticipo. Siete tornati con un singolo insieme che ci ha un po' spiazzato, perché non ce l'aspettavamo di vedervi insieme a cantare.
4: Come coppia,
1: sì, è stata una sorpresona e ci chiedevamo, ma vi ricordate la prima volta che vi siete incontrati? Dove è successo? Com'è successo?
4: Sì, la prima volta che ci siamo incontrati in generale...
2: Era in quel posto lì di Scambisti.
4: Non volevo dirlo. No, la prima volta in generale non me la ricordo. Però la prima volta in studio assolutamente sì, è stato molto divertente, anche professionale, uno non lo direbbe, noi due invece eravamo...
1: No, perché non lo direbbe? Perché
4: no,
1: tu dici...
4: Lei è una grande professionista, io magari ogni tanto mi sono perso.
2: No.
4: Però ci siamo trovati molto bene.
1: E com'è nata questa collaborazione? Cioè chi è che ha chiamato l'altro o l'altra e ha detto, senti facciamo una cosa? Eccola lì.
3: Cosa è stata?
2: Sì, vabbè... Le mie collaborazioni nascono sempre da una profonda stima, quindi ho sempre stimato tantissimo Mirko per i suoi lavori, per la sua musica.
4: Ce lo siamo detti poi per...
2: E ce lo siamo sempre
4: anni,
2: detti,
4: no? Sai, agli eventi quando ci incrociavamo.
2: E poi ho scritto questo pezzo che però sentivo la necessità di avere un punto di vista maschile, però con grande empatia, con una bella penna. E siccome con Mirko ci inseguiamo da un po', gli ho mandato Vacci Piano, che gli è piaciuta tantissimo da subito e ha fatto il suo.
3: È bello perché avete anche due sensibilità musicali molto differenti, no? Che avete unito in questa occasione, e questa cosa qua viene fuori molto bene, proprio anche a livello di sentimento, di empatia.
2: Grazie.
3: Questa è una cosa molto bella secondo me.
1: Sì, perché poi è difficile fare una canzone dove c'è sia un punto di vista diciamo femminile che uno maschile, che raccontano entrambi il loro modo di vedere.
4: Ma
1: una storia che finisce,
4: no?
2: In realtà secondo me io e Mirko siamo molto più simili di quello che può sembrare, indipendentemente dal genere musicale nel quale poi spesso sono gli altri a mettere e infilarci dentro. Secondo me quando appunto c'è la stima, la conoscenza della musica, la voglia di fare qualcosa di bello
1: nasce.
4: Aggiungerei, perché siamo due persone che tengono tanto alla propria musica, ma prima di tutto siamo due persone e quindi insomma i valori vengono fuori,
1: sì.
4: Ed è facile trovarsi, no?
3: E tra l'altro quello di questo momento è evidentemente uno spoiler, mi pare di capire, per domani.
1: Chi lo sa?
4: Potrei anche suonare qualcosa. Potrei anche suonare qualcosa.
2: Mirko dirigerà l'orchestra di Radio Italia, possiamo dirlo.
3: Tony Vanoni mi ha terrorizzato, non dire niente, ma che lo fa, quello lo fa. Vabbè, ascoltiamo una canzone di Emma e torniamo a fare quattro chiacchiere.
1: Dai,
3: e siete su Radio Italia, solo musica italiana, L'amore non mi basta di Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta. Emma su Radio Italia Solo Musica Italiana. Emma che è qui con noi insieme a Arcomi.
2: Buonasera.
1: Grazie, ben ritrovati ragazzi. Dicevate poco fa che ci sono delle cose che vi rendono simili come esseri umani. Se non sbaglio avete entrambi una passione per i viaggi. Viaggiate spesso, vi piace stare in giro. Tu eri in Giappone fino a poco tempo fa?
2: Io ero in Giappone, sì. Sono stato anche a Dublino in realtà.
1: Ah sì, ho visto.
2: Sì.
1: Da una parte
2: all'altra
1: del mondo.
2: Cosa c'è di più bello? Io l'ho scoperto tardi. Pensare che il mio primo volo l'ho preso a 18 anni, grazie a mio zio, sì, l'ho scoperto un po' tardino e quindi sto recuperando.
1: Giustamente.
2: Devo dire che ho girato parecchio e ti apre a dei mondi, non ti fa fossilizzare forse, no? Quello che abbiamo.
1: Sì, sì, è un modo per aprire gli orizzonti, sì, per scoprire nuove cose.
2: Ci rendiamo conto che di tante cose.
1: E tu sei invece una grandissima appassionata della mia città, tu sei una napoletana onoraria praticamente.
3: Sì, sì.
1: E a Napoli trovi tutti i mondi in un posto solo.
3: Bravissimo, bravissimo. No, io sto sempre molto bene a Napoli. Con i napoletani, col cibo.
1: Sì,
3: la città.
1: Vai spessissimo.
3: Sì, sì, vado spesso. È una città che, come si dice a Napoli, ti recrea.
1: Sì, vero, e ti rigenera.
3: Ti rigenera.
4: Ieri però mi sa che eri a Roma.
3: Ieri ero a Roma, sì.
4: Eh sì, c'era una cosa.
3: Io ogni giorno sono in una città diversa.
4: Esatto.
1: È quello che ti piace viaggiare.
3: Beh, no, per lavoro o meno. Nel senso, perché quando viaggi per lavoro poi non vedi niente, stavo per dire non vedi un cazzo. Vedi niente, però no, poi riesco anch'io a ritagliarmi dei momenti di fare i miei viaggi avventura, a scoprire posti nuovi, persone nuove.
1: Vai e ti perdi e scopri.
3: No, io vado comunque organizzata, mm-hmm, perché mi piace essere precisa, però poi sì, lascio anche molto spazio a così, all'avventura.
4: Senti, invece ieri c'è stato appunto questo incontro con Mattarella.
3: Mamma mia,
4: com'è stata?
3: Che aura. Incredibile. Beh, io a parte è una figura istituzionale importantissima, perché veramente tiene l'equilibrio di un paese.

0: è abbastanza sgangherato, quindi ha una posizione molto importante a livello politico, proprio sociale, ma umanamente è una persona veramente incredibile. È là, ha laurea, non ti puoi sbagliare.
1: Sembrava molto divertito ieri.
0: Sì, secondo me ieri ha visto un po' di flora e fauna interessante.
2: Sì. Cioè, eravate veramente in tanti e tutti artisti di un certo tipo.
0: Beh, almeno stavo molto... in mezzo agli artisti, non in mezzo ai politici. Qualcosa, dai, qualcosa di buono ce l'abbiamo. Facciamo ridere almeno.
1: Volevamo ricordare a tutti gli ascoltatori che il vostro singolo Vacci Piano, che avete fatto in collaborazione, non l'abbiamo messo adesso perché l'abbiamo passato 20 minuti fa, perché questa settimana
0: è Disco Italia.
1: Ma forse se, vedendovi qua insieme, forse domani potrebbe essere una delle cose che succederanno su questo palco, forse.
2: No, se terrorizzarci,
3: se Emma non si arrabbia lo facciamo.
0: Non vedo l'ora io.
2: Va bene ragazzi, grazie per essere stati con noi. Lasciamo andare a fare le vostre prove e ci vediamo domani.
0: Dai, a domani.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ragazzi,
0: a tutti, grazie.
1: E vi salutiamo con Arcomi, Insuperabile, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: 7000 caffè, Alex Britti su Radio Italia, solo musica italiana, ma Brescia a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao,
0: sì, ciao, microfono.
1: Ciao
0: ragazzi,
1: ben
0: ritrovato. Qua è un vai e vieni, da Piazza del Duomo, sì. Tutti gli artisti che stanno provando per Radio Italia Live il concerto di domani, e ci ha appena raggiunto. Aspetta che ti alzo un po' il volume di questa cuffia.
2: Ok, va. Dovrebbe
0: esserci.
2: Allora, spieghiamolo
0: bello
2: per chi ci
0: diretta.
2: Sta guardando, che è entrato a schiaffo, come si dice in questi casi, sì. Brescia, quindi l'abbiamo fatto entrare subito in onda, ci dovevamo sistemare un attimino. Come
1: benissimo.
2: Stai?
1: Bene, voi come state?
0: Molto bene, molto bene. A parte un po' la pioggia di oggi, però
1: oggi tempaccia, c'è anche molto freddo, ma secondo me appena finisce sto freddo...
0: Ah, quindi piace anche versione meteorologica,
2: caldo. Versione Giuliacci,
0: questa casa.
2: Non è male.
1: Il classico più e del meno.
2: Sì. No, parliamo del più, perché domani esce un tuo singolo, il nuovo singolo si chiama Daddio.
1: Yes.
2: E quindi è importante, insomma. È importante.
1: Sono contento, certo. Sì, è importante, siamo contenti.
2: Poi oltretutto a luglio hai delle date particolari,
0: sì.
2: 4 date che sono sold out al Porto Antico di Genova, quindi a casa tua.
1: Esatto, si torna a casa, 4 date, non vediamo l'ora, e poi andiamo a salutare anche i romani.
2: È giusto,
1: sì.
2: È che puoi stare solo a casa tua.
1: Esatto.
0: Tutte le date comunque sono sui tuoi social, ci sono tutti i modi
1: c'è tutto,
0: per sapere
1: tutto.
0: Dove sei. In realtà biglietti non ce ne sono più, perché per
1: Genova qualcosa
0: sono...
1: a Roma, credo, ma anche lì
0: pochissima cosa.
1: Sì.
0: Volevo chiederti, ma... questo è una cosa che dipende da persona a persona, vorrei capire tu dove sei in questa cosa. Suonare a casa è più tensione o meno tensione?
1: Ma no, è bello, non è così, diciamo, forse perché sono tutte facce amiche, quindi sentirsi... Non è così, no.
2: No, se ti senti a tuo agio.
1: No,
2: perché a volte
1: agio,
2: sai, quando uno è a casa propria si sente anche magari una responsabilità diversa.
1: No, è vero, non vuoi deludere assolutamente.
2: Quello sì.
1: Ma sai cosa faccio? Non ci penso. Forse per quello che mi sono un po' impappinato nel risponderti.
2: Ma poi manca ancora un po'.
1: La tensione c'è.
0: Quindi la dissimuli in questo modo.
1: Esatto, la ovviamo.
2: Senti, invece qua per te è una prima volta domani.
1: Sì.
2: Sei per la prima volta a Radio Italia Live il concerto. Che ne pensi? Ti sei fatto un'idea in questi anni che l'hai visto da fuori, magari?
1: No, è un po' come...
2: Che ti sembra tu, adesso che sei arrivato?
1: È presente il discorso di Farinetti sull'Italia, quello di Italy, quello
0: sì,
1: che dice...
0: Sì, certo, sì.
1: Che siamo l'1% del mondo, 10% della popolazione,
2: sì.
1: poi intanto siamo nati in Italia, quindi siamo ancora più fortunati degli altri. Cantare davanti al Duomo
0: certo.
1: È uno di quelle mini percentuali di fortuna che bisogna tenersi stretti.
2: È vero, bisogna anche riconoscerlo, sai, è bello saperlo. Essere
1: esatto.
2: Consapevoli non è mai male.
1: Sì.
0: Dovremmo anche riuscire a tutelare un po' di più il nostro patrimonio artistico, i nostri artisti invece.
2: Questo è un discorso che non ci basta un'intervista.
0: Diamo sempre delle
1: però
0: che
1: vero,
0: non ci
1: però
0: basta.
1: Però
0: è vero. Sai che di una volta parlavamo, qualche tempo fa, era Sanremo, la notte di Sanremo, e ci raccontavamo dell'inizio della wave, della scena genovese, per dire genovese, ma in realtà ligure. Due anni dopo la scena ligure si è praticamente presa tutto.
1: Certo.
0: Domani una parte di scena ligure è pure qua.
1: Sì.
0: Oltre a te, ovviamente. Quindi vi state prendendo
1: siamo
0: tutto.
1: Siamo una bella cordata, siamo una legacy importante. Quindi...
2: E non è la prima volta.
1: Non è la prima volta
2: che accade.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, vero.
1: Esatto.
0: Vero.
2: La legacy bis.
1: Esatto.
2: In qualche
1: una figata assurda.
2: Va bene. E cosa ti aspetti da questo pubblico? Quindi, qual è la cosa
1: Sai che non lo so. Credo che il pubblico di Milano sia sempre un pubblico caldo e pronto a godersela, a gasarsi, quindi li vedo carichi, speriamo non piove. Ecco.
2: Allora, diciamo che se guardi le previsioni non benissimo, ma noi non ce ne importa niente della pioggia.
1: Esatto.
0: Guarda, sotto la pioggia
1: ci
0: cantiamo
1: diffutiamo.
0: Ancora di più,
2: sì.
0: Ci divertiamo ancora di più.
1: Ancora più bello.
0: Sì, perché dobbiamo scaldarci. Daniela voleva farti una domanda, ma non se la sente perché...
2: La so, perché sul calcio, ma dove è scritta? Non me l'hai scritta, Nino. Vabbè, non c'è, perché si è dimenticato, ma io la so.
1: La vedo.
0: Luce.
1: Una parentesi.
2: Ma l'hai scritto che sembrava. Vabbè, comunque, cosa ne pensi del CT del Genoa De Rossi?
1: È il numero uno, grazie.
2: L'ho letto. Che figura fa?
1: Mi auguro. Mi auguro che la società gli faccia una buona squadra per rimanere l'anno prossimo.
2: La domanda la faccio io, la risposta la devi dare a lui, perché non so cos'altro dire.
1: Hai presente, no? Dobbiamo vendere
0: De Rossi, ragazzi.
2: De Rossi, campione del mondo del 2006. Bandiera della Roma.
0: Tra l'altro, in panchina veramente sta facendo bene. Cioè, quest'anno, voglio dire, tutto sommato è andata molto bene.
1: Molto bene. Ci ha salvato, ha trovato un legame con i tifosi importante. Appunto, lui vorrebbe rimanere come ha detto, ma ha bisogno di qualche giocatore per provare a raggiungere qualcosa di un pochino più importante che la salvezza, e vediamo se la società è in grado, può soddisfare le sue richieste.
0: Senti, tu un inno per la tua squadra del cuore lo hai già regalato, ne scriveresti un altro se dovesse succedere qualcosa, tipo la qualificazione europea?
1: Ma no, non credo, no. Dipende se capita, se arriva dal cielo, se no non ha senso.
0: Ok, mi piace
1: mettersi lì, non ha senso. Se arriva ci
0: giusto, ci sta,
2: va
0: ci
2: bene
0: sta.
2: Parte
1: che se devo pensare alla qualificazione europea,
2: vabbè,
1: vista che
2: non si sa mai,
1: vista che faccio prima di dirti di no.
2: Lo vabbè, salutiamo qua così. Brescia, andiamo avanti, cosa facciamo? Lo salutiamo qua, lo perché salutiamo, deve fare le prove anche lui,
1: sì.
2: Allora lo
1: Comi sul palco,
2: c'è Comi, sì. Li sentiamo anche, sembra di capire che li sentiamo abbastanza,
1: c'è un bel rientro,
0: c'è un bel rientro importante.
1: Vabbè, dai, fa colonna sonora, fa sottofondo,
2: va bene. Ci salutiamo, grazie mille, ci vediamo domani,
1: a prestissimo, a domani,
2: ciao Brescia. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, buona serata.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao anche a te. Ciao.
0: Lo ascoltiamo Brescia su Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Buongiorno Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Sa,

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Poesie clandestine, quelle di LDA H7 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai mai scritto una poesia per qualcuno, Daniela Cappelletti?
0: No.
1: Ti hanno
0: no,
1: mai dedicato
0: non so,
1: una poesia?
0: Non so poeta.
1: Non sei poeta. Beh, senti, no. Informiamoci sulle ultime della viabilità che poi abbiamo gente.
0: Sì, vai.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Sardegna sulla statale 127 settentrionale sarda, traffico rallentato per frana sull'incrocio San Rocco, statale 672 Sassari Tempio. Liguria, statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa dopo l'incrocio Monte Bruno e prima dell'incrocio Loco. In Toscana, sulla statale 223 di Paganico, lavori in corso con corsia chiusa dopo Civitella Marittima e prima dell'incrocio Iesa-Monte Pescini Terme di Petriolo. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, c'è stato un incidente sull'incrocio di Caltabellotta. In Trentino Alto Adige, statale 47 della Valsugana, code sull'incrocio Civezzano, strada provinciale 83, direzione Pergine. In Basilicata, sulla statale 658 Melfi Potenza, traffico rallentato per materiali dispersi sull'incrocio Sant'Angelo Possidente, direzione Potenza. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Lo abbiamo ascoltato con Guerriero, ma qui con noi in questo momento in diretta c'è Giorgia.
1: Ciao
2: a voi. Ciao amici cari. Ciao.
0: Come stai intanto? Come va?
2: Allora, già comincio a sentire quell'ansietta, quella del palco, però bella.
0: Beh, insomma, lo conosci però questo palco, sì. Ci sei già salita diverse volte.
2: Lo sai che ti voglio dire, che
0: lì voglio arrivare.
2: È sempre la prima volta, ma sempre peggio della prima volta.
0: Come peggio? Ma non è vero, dai.
2: È un'emozione che si, capito, che si moltiplica. Poi sto guardando tutta questa bella gente che guarda le prove sotto gli ombrelli, non gli frega niente della pioggia, siamo oltre, anche il clima, sì. Non ce ne frega niente.
1: Anche se in realtà tu eri la nostra arma finale contro il maltempo. Abbiamo sperato in un tuo acuto che mandasse via tutte le nuvole.
2: Allora, mo sto qui un po', vediamo se
1: succede.
0: Quando vai a fare le prove, tu provaci.
2: Io ci provo, Ma io veramente sono dell'idea che è meglio che viene giù oggi piuttosto che domani.
1: Allora, oggi
2: quindi
1: pomeriggio.
2: Io lascerei libero adesso.
1: Oggi pomeriggio ci siamo visti io e Daniela Cappelletti e le ho detto: guarda che se piove oggi, poi domani non piove. Ecco, te l'ha detta questa cosa.
0: Purtroppo
1: popolare.
0: Una cosa non esclude l'altra, perché io sono un po' realista.
1: Ho capito.
2: Però hai guardato il meteo.
0: Soprattutto guardato
2: non tutti bisogna, non bisogna
0: tutti
2: guardarlo.
0: Li ho guardati.
2: No, non bisogna guardare.
0: Ma tanto non ci importa nulla.
2: Ma infatti no.
1: Come avrete immaginato, anche Giorgia è nel cast di Radio Italia Live il concerto, quindi stasera fa le prove, perché poi domani sarà una delle esibizioni. Secondo me ci sono un sacco di persone che vengono appositamente per sentire te. Senti un po' il peso, la responsabilità di questa cosa?
2: Ma allora intanto speriamo che vengano anche.
1: Te lo posso certificare.
2: Certo. Siamo talmente tanti e ce ne sono tanti, sono tanti artisti belli, fighi, bravi, brave, quindi sì, la sento la responsabilità.
0: Ecco. Bene. Tutto per dire sì,
2: la sento molto, sempre di più.
0: Poi sarai in giro quest'estate?
1: Sì.
2: Sarò in giro quest'estate.
1: G-Summer si chiama, giusto?
2: Esattamente, gli abbiamo dato lo stesso nome del disco, sì. È un giro estivo in location belle estive, soprattutto in posti dove non sono andata negli ultimi due giri di tour che abbiamo fatto a dicembre e a marzo.
1: Ok.
2: E poi avremo una ripresa a settembre, ottobre, che abbiamo chiamato Last Call, per essere un po' cool, capito? Per dire che poi dopo è l'ultimo giro che fa e poi non si sa. E poi non lo so, poi aprirò un ristorante, non lo so.
1: Perché non è male, voglio dire, perché cantare sai cantare, musicista sei musicista,
2: caro, grazie.
1: Sai condurre e ti preghiamo di non farlo mai più, perché sennò si toglie il
0: siamo
1: lavoro.
0: Tutti senza lavoro.
2: Troppo buoni.
1: Ma che solo il ristorante. Tra l'altro suoni in un posto a Milano che è la Dom.
2: Sì, che è nuovo di Zecca.
1: Nuovo di Zecca. Mi dicono che
2: è
1: ci sia un'acustica
2: inaugurato
1: clamorosa.
2: Adesso da ci ha suonato Liga e poi ci ha suonato anche Annalisa.
1: Sì, è vero.
2: Ho sentito dire dal pubblico che è un posto meraviglioso, ma soprattutto dove si dice che l'acustica sia pazzesca.
0: Perché diciamoci la verità, poi sempre quello il problema di quando si va a sentire un
2: certo
0: concerto,
2: perché noi comunque siamo spesso ospiti dei Palasport che sono posti adibiti appunto
0: per
2: allo sport
0: cosa.
2: Invece questo è fatto proprio per la musica e mi sa
1: che
2: aiuterà sia il pubblico che noi a fare meglio.
1: Ci ha un po' stupito qualche settimana fa il tuo ritorno insieme a Tiziano Ferro. Stupito
2: sì.
1: Perché ce lo siamo sempre sognati.
2: Poi
1: cioè,
2: voi ci avete supportato in
1: subito,
2: un modo incredibile
1: subito. Ma non potevamo fare altrimenti.
0: Beh, vi amiamo.
1: Ma noi abbiamo sempre sognato questo duetto che è arrivato a gamba tesa all'improvviso, così.
2: Ed è arrivato proprio anche per noi all'improvviso, perché è nato dopo le nostre conversazioni notturne per me
1: diurne per lui che, stava
2: che sta a Los
1: Angeles.
2: E quindi queste conversazioni su di noi, sulla vita, sulle cose. Poi Tiziano ha una sensibilità profondissima. Insomma, dopo queste conversazioni lui mi ha detto: io ho quest'idea, te la butto lì, se ti va di scriverci qualcosa. È stato tutto molto spontaneo e anche molto rapido, quindi a me mi è venuta questa cosa da scrivere, l'ho scritta, l'ho provinata in studio, gliel'ho mandata e lui era talmente felice che avessimo unito le nostre voci, che avessimo unito le nostre strade, che mi sembrava veramente un momento di gioia vera, sincera, e quindi l'abbiamo fatta poi diventare una canzone anche per voi.
1: Ed
2: è stato
1: un bel regalo, sì,
0: veramente
1: davvero.
0: Un bel regalo. Sì. Dobbiamo lasciarti andare a fare le prove.
2: No!
0: Fanno gesti. Noi ti terremo qua molto di più, ma d'altronde siamo qua per un
2: anche
0: motivo.
2: Anche io sarei con voi volentieri.
0: Ricapiterà, di sicuro,
2: me lo auguro.
0: Ma certo.
1: Sì.
0: Intanto,
2: se no, ci vediamo al ristorante.
1: Quando vuoi.
0: Ma quello quando ti pare.
1: Scusami, prima di andare, qual è il piatto forte?
2: Piatto forte. Allora, io sono brava nelle paste,
0: i primi,
2: ma soprattutto quelli romani. Quelli romani so fare.
1: Amatriciana.
2: Esatto, mi fermerei a quelli perché non tutti li sanno fare, perché sembrano facili, ma non sono facili.
0: No, poi vorrei la tua ricetta da carbonara.
2: Dopo in privato te la do.
0: Vabbè.
1: Beh, guarda, ti do un nome.
2: Ti racconto tutto.
1: Carbonara con la G.
2: Ma è un genio! È un genio!
0: Tutto giusto, tutto giusto.
2: Giorgia, già mi sono aperti dei file, una grande. Ciao, grazie!
0: Ciao Giorgia.
2: Ciao.
0: Ti ascoltiamo con Corpi Celesti.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Baryu di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 1878 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: mio giorno preferito.
1: Domani,
0: però oggi non è stato male, dai. Secondo giorno preferito oggi. Comunque era Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stiamo per salutarvi qui da Piazza del Duomo. Continuano le prove per Radio Italia Live, il concerto. Lo facciamo fra un istante, prima Elodie, Dimenticarsi alle 7.

0: Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo arrivati alla conclusione di questa prima giornata. Sì. Domani ci saranno altre dirette, ci saranno insomma altri artisti che proveranno prima di Radio Italia Live, il concerto alla sera a partire dalle 20:40.
1: Stiamo per salutarvi, volevamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla messa in onda di tutta la giornata di oggi, che anche domani si troveranno al lavoro, tutta la parte video, la nostra regia, tutta la parte audio, la nostra redazione, Ricky Stussi e anche Costanzini.
0: Bello Guaglione. Insomma,
1: Tutti quelli che stanno collaborando a Cologno Monzese, a Milano.
0: Adesso c'è
1: Nino Larizza, c'è Patacca,
0: il patacca. Ecco perché negli ultimi
1: Cologno,
0: minuti è andata peggio, è tutto chiaro,
1: che ha già bevuto.
0: Ma non è vero.
2: Ciao,
0: noi ci sentiamo, come no, tu sarai da solo domani
1: fra le 18 e le 20:40, cioè l'inizio di Radio Italia Live, il concerto. Passeremo l'inizio del venerdì sera insieme e aspetteremo proprio il primo artista sul palco.
0: Io invece mi vado a truccare, a vestire, che poi ci abbiamo da fare.
1: Va bene,
0: buona
1: dai,
0: serata,
1: andiamo
0: a tutti, sono le 21:01. Ciao.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tendenza alla diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile in genere sui medesimi settori. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato, rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: 178 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma è

0: estate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Sono Tino,

0: Abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
6: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Let's go! Da Medio World è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Medio World.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta. Era stata diramata un'allerta meteo, aperta un'indagine. Trump in Cina, intesa con Xi Jinping sull'Iran, non deve avere il nucleare, non forniremo armi a Teheran, dice il presidente cinese, da sciogliere il nodo Taiwan. Draghi sferza ancora l'Europa, bisogna essere più assertivi con gli Stati Uniti, il compromesso non funziona, dice, e invita a essere più compatti se un paese membro viene attaccato. Ucraina, ordine di arresto per l'ex braccio destro di Zelensky. Yermak è accusato di corruzione e massiccio attacco russo nel paese, colpita anche Kiev. Il Papa in visita all'Università La Sapienza di Roma torna a parlare di pace. La guerra cececa, non chiamiamo difesa, un riarmo pericoloso, dice Leone, 14esimo agli studenti. Il bracciante ucciso a coltellate a Taranto, fermato anche il sesto componente del branco e un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, a confessare l'omicidio, un 15enne. Governo inglese sempre più in bilico, si dimette anche il ministro della salute Streeting. Starmer prova a ricucire, i Labour devono mantenere le promesse fatte, dice. Tennis, anche Sinner centra la semifinale agli internazionali di Roma. Intesa fra Lega di Serie A e Prefettura, il derby della capitale si giocherà domenica prossima alle 12.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Domani sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
10: Nen, gruppo A2A.
11: Sentite.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?

0: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori, da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
5: Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Hey!
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: l'estate.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianlu.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 15 maggio 2026. Si arrabbia Mario, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi sferza l'Unione e dice: dalle fondamenta si trasformi la crisi in più Unione e poi investa nella difesa, gli europei sono soli. Come sempre ci pensa Mario. Orrore, tricolore, 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, avvenuto nell'atollo di Vahavu, lo conferma la Farnesina. La ricostruzione dell'incidente però è ancora in corso da parte delle autorità locali, quelle delle Maldive. Reggio Emilia, la principessa del Galles ha visitato una scuola che segue il Reggio Approach e poi tira la sfoglia con la pasta. Oh, la principessa non se ne va più, è diventata proprio Reggio Emiliana. Le bandiere blu premiate 257 comuni e la Liguria sempre al primo posto con 35 località. Aumentano i premi ai comuni lacustri. E la presenza del decreto del fisco con l'ok del Senato alla fiducia, il provvedimento passa adesso alla Camera perché va convertito al più presto entro il 26 di maggio. A Napoli, tragedia, ferisce la moglie a colpi di forbici durante una lite, il 66enne del rione Traiano è stato arrestato dai carabinieri, per lei una prognosi di almeno 21 giorni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma: chi studia, chi cerca la verità, alla fine troverà Dio nella bellezza della creazione, ha detto il Santo Padre. E io vi dico, anzi vi ricordo, che Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano, è in programma quest'oggi, dalle ore 20:40. È il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. E vede protagonista sul palco un grande cast. Alla conduzione ci sono le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Il caso Electrolux, con 1700 posti di lavoro a rischio in Italia, proclamato uno sciopero per il 25 di maggio. Dicono Eva Erzigova e Gregor Marsiai: vi vogliamo comunicare che noi ci sposiamo a Torino. Le pubblicazioni sono ufficiali e ciò avviene dopo 25 anni di amore. Vi vogliamo anche dire che abbiamo 3 figli e io sono una supermodella cieca, dice lei, io sono un imprenditore torinese, siamo pronti al sì sotto la mole. Voi dite e noi diciamo. E chi se ne frega? Lo sport, per lo sport il tennis, Open d'Italia, Roma. Bolelli e Vavassori sono nei quarti nel doppio maschile, Sinner batte Rublev ed è in semifinale con Medvedev. Dardari.

0: batte lo spagnolo Hodar ed è in semifinale. Lui giocherà contro Ruud, ma c'è tanta Italia, pronti a vincere. E al Giro d'Italia la sesta tappa l'ha vinta Ballerini e il suo primo successo italiano, il portoghese Eulalio, resta in maglia rosa. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tendenza alla diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato, rovesci sempre più diffusi specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: ci sei tu.
1: Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
2: Lo scavventure sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore.

0: Salvatore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianluca.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Amore, mi racconti una storia?
1: Va bene, dai.
2: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.